ci rappresentano, grazie. Grazie ai vostri applausi, grazie. E allora continuiamo con un altro brano. L'ho scritto qualche anno fa per Paola D'Amì, mi ha dato grande successo. Questo è Balla Romeo. Vai!

0: canzoni, grandi successi, le nostre canzoni storiche. E adesso passiamo da una canzone storica a una canzone che ho scritto da poco e che uscirà tra poco. È un'anteprima, lei è Mi Piaci, vai!
1: Sei!

0: nostri nuovi brani, le belle canzoni che dovete imparare, cantare tutti insieme a noi, assolutamente.
1: Ah, sì?
0: Però adesso torniamo a un grande classico, una versione nostra del El Condor
1: Passa.
0: Piccolo problemino tecnico.
1: Intanto tenetevi caldi, mi raccomando. Sperando che abbiate passato un 25 aprile sereno, tranquillo, rilassato.
0: È stato un piccolo problema tecnico, ma l'abbiamo già risolto. Così, ecco. Vai. Si va.
1: I grandi

0: i vostri applausi. E saluto anche tutto il fans club di Romeo e Coperfisa, la fascia che viene anche da lontano, amici da Alessandria, da Asti, da Torino, tutti gli amici accorsi, perché noi facciamo poche date, anche da Catanzaro sono gli arrivati, vai tranquillo, anche da Catanzaro, ti ricordi? Allora, abbiamo fatto un po' di scumbiamento, però un po' di liscio lo facciamo, cosa dici? Se no, tutta la sera. Salutiamo ancora, ringraziamo lo staff di Prima Antenna, lo staff di Radio Liscio, facciamo un applauso!
1: Grazie, grazie.
0: Ragazzi, anche meno, perché il signore là già che si tappa le orecchie, anche meno entusiasmo, però ci piace, ci piace. Tacchiamo?

0: E bel balzerino, dammi un sol settima.
1: Pronti, pronti, valzer in arrivo.
0: Qual è il più famoso dei valzer?
1: Qual è?
0: Hai studiato?
1: No, non l'ho studiato.
0: Licenziato.
1: Basta, sapevo io, basta. Me ne vado. Signori, il carnevale di Venezia.

0: signori, grazie Peschiera, grazie. E allora, visto che intanto mi asciugo le lacrime,
1: è caldo,
0: fa caldo suonare dal vivo, signori, se fate l'applauso prendiamo un po' d'aria. Grazie per l'applauso spontaneo, bravi, bravi. Avete un futuro. Tutto Pepe, vai.

mani a tempo, 1, 2, 3, qua, su, tutti insieme, batti il quadro, fermi, su,

grazie, grazie, grazie, grazie di cuore, troppo gentile. Grazie, veramente di cuore. Un bel fazzoletto? Sto bollendo dal caldo, ma perché ci va la passione, ci va il pathos, il sentimento. Magari non è molto televisivo, ma è con tanta passione.

0: siete allora, proprio belli.
1: Sì. Aspetta, perché abbiamo qualcuno che ci dà i suggerimenti. Scusate un attimo, che cerco più. Dimmi, caro. Aspetta, allora c'è un omino con la maglietta a coperfisa che gira, il nostro fonico che saluto, il nostro Matteo. Matteo, dove sei?
0: Eccolo.
1: Parla col signore che ti voleva dire una cosina carina, dolce dolce. Allora, ci hanno richiesto la Beguin, signori, ve la dedichiamo di cuore, la più classica della Beguin, che è Blue Spanish Eyes.

0: grandi successi, grandi successi. E adesso, signori, aumentiamo un pochino il ritmo per poi tornare a ballo liscio, perché il ballo liscio ci vuole. A Radio Liscio, a Prima Antenna e alla Peschiera bisogna suonare il liscio. Siete d'accordo? Bravi.
1: Hai visto che bell'urlo?
0: Però una bella canzone moderna che adesso funziona alla grande, il nostro amico collega Graziano Cianni, la Rapsodia. Vai!
1: Andiamo, andiamo!
0: Si va!
1: Ci siamo! Belli carichi!

0: continua. Belli carichi, così. Grazie per il bacio Perugina.
1: Grazie Peschiera. Grazie a tutti voi. Guarda che pista piena, che pubblico meraviglioso che abbiamo qui questa sera. E pensa...

0: grazie.
1: E adesso io lei non lo vuole cantare, la facciamo a lei? La prima sera che la presentiamo la nostra versione, una bella canzone di Anna Oxa, signori, per la voce della nostra Laura, emozionatissima, a lei, vai!
0: Facciamo così, la mia versione.

0: prossima, a tutte le fanciulle presenti in sala, a lei, a voi, grazie.
1: La nostra grazie. Laura, la nostra Lauretta, eh?

0: migliori per voi, Laura Ragnoni.
1: Buon cuore a voi.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Andiamo con un bel brano.
4: Chiedi libertà.
0: Quel brano di Eros.
4: Lo sai, non
1: Ramazzotti. Questo lo conosciamo tutti, signori. Vai. Le belle canzoni italiane. Continuiamo. Il sentimento va.

0: Abbraccia la fisarmonica, il nostro Chicco. Aumentiamo, eccolo, un pochino il ritmo, perché le fisarmoniche fanno anche questo, dal valzer, dal moderno fino alla baciata. Sole e luna, vai!
1: Pronti, eh? Vai, vai!

0: Venite qua sotto, venite qua. Cosa fate lì tutti? Io vi ho fatto la doccia, tu vi hai fatto la doccia?
1: Sì, io sì. Ragazzi, no, penso tutti.
0: Venite qua vicino, cosa fate lì? Avete paura? Io voglio sentirvi vicini. Mi sento un po' solo così. Andiamo con il cia-cia!
1: Vai, vai!

0: Fatemi sentire! Grande, grande Peschiera. E pensate che è il 25 aprile. Sono tutti con le, si può dire, con le palle al sole a prendere i primi caldi, e invece noi siamo qua a sudare come... Cosa dice? Non è d'accordo lei? Non al mare? Stiamo qua a prendere caldo come se fossimo al mare. C'è il sole qua. Della musica. C'era il grande maestro Casadei che diceva la musica solare, e noi stasera anche noi la musica solare. Vi portiamo nei grandi successi degli anni 60.
1: Vai!
0: Pronti? Vai!

0: stanchiamo.
1: E allora, signori, torniamo nella tradizione. Lei la cantava così, la nostra Mina, la Filanda.
0: Vai!
2: Claro che sì!
0: Andiamo, andiamo!

0: una storia intorcinata.
1: E un po' di pizzica la ballate, eh? Un po' di pizzica, un po' di pizzichella.
0: Sì?
1: Sì, no, no, sì. La...
0: Vai,
1: vado,
0: vai, vai,
1: vado,
0: ci
1: vai
0: dicono.
1: Vai con la pizzichella, vai, vai, vai.
0: Forza donne! Hey! Hey!

0: E allora, signori, signori, signori, prima di tornare alle tradizioni, una bella canzone.
1: Sì.
0: La nostra Laura, chiedere un applauso, guardate, vino buono e nella botte piccola, un applauso alla nostra Laura Rognoni.
1: Grazie, gentilissimi, grazie. Grazie.
0: Dedichiamo a lei questo momento, una bella canzone dolce dolce prima di tornare a ballo liscio con La casa del
1: Vai.
0: Sole.
1: Vai!

0: Non ho sentito. Cosa ti è successo? C'era l'applauso un po' spento, aspetta. Non vi è piaciuta? Non vi è piaciuta?
1: Grazie, che gentili, intanto io rifiatavo il segreto. Grazie, grazie di cuore a tutti voi.
0: Allora signori, torniamo alla tradizione, le famose canzoni. Una bella mazurka subito alla piemontese, la fisarmonica del nostro Chicco, così.

0: nostre fisarmoniche.
1: E adesso parto io. Se vi piace bene, se la ballate bene, se no ascoltatela, perché lui la suonava alla grande. Era Carlo Venturi e il suo brano di punta era Anna.
0: Andiamo, ritmo ben diavolato, dedicatissimo a tutte le

0: Grazie signori, grazie, ci voleva un po' di sprint e un bel tango dalla fisarmonica del nostro Chicco. Grazie ancora ai vostri applausi, sicuramente, signori, rigorosamente con il cuore per voi, con le nostre fisarmoniche. Grazie, grazie a tutti voi, veramente. Vai.
1: Grazie.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: E allora andiamo avanti così.

0: continuiamo subito così caldi. Su, su, su, su, su. Alla suavecita. Vai.
1: Belli carichi.
0: Le nostre fisarmoniche.

0: è successo? Ha perso l'auricolare, signore. Se qualcuno lo trova, è pregato a riportarlo, perché ha perso l'auricolare. L'hai trovato? Ah, meno male. Tutto bene, Peschiera? Aspetta, ferma. Allora, quello che ha detto no, venga qua davanti, che gli chiedo. Come ti chiami? Piero, hai detto no o sì? Sì o no? Sì, sì! Siete d'accordo, Peschiera? Al mio tre facciamo un applauso a tutti voi! 1, 2, 3! Più corto. Non vi ho sentito. Com'è che è? No, non va bene. Allora andiamo con la ciociara, vai!
1: La ciociara! Dai, che teniamo il ritmo alto! Vai, Chicco!

Giorgio, Ciara, meravigliosi ballerini, a voi. Vai, vai, vai.

0: E allora adesso,
1: grazie, grazie.
0: Un'altra bella canzone della nostra collega Francesca Mazzucato. Amore
1: bello, bello.

0: Grazie. Se vieni qua, cos'è che ha fatto?
1: Un tango.
0: Facciamo dopo il tango. Fai un tango, fai un tango, fai un tango. Tango.
1: Ci siamo.
0: Ci hanno richiesto il tango, lo continuiamo subito.

Voi chiedete e la mia orchestra ve lo suona, i miei ragazzi, eccezionali, tutti quanti, l'applauso ai miei ragazzi. E allora continuiamo adesso, un bel medley di canzoni dolci dolci, la vostra Laura, così. Dolci dolci, accontentiamo le richieste.

唱。Pronti.

0: signore, la voce di Laura.
1: Grazie.
0: Grandi successi italiani, la sua voce.
1: Grazie.
0: E allora, prima della chiusura della diretta televisiva, poi ne continuiamo alla grande. Io non l'abbiamo ancora fatti stasera. Prendi la fisarmonica dall'Onsalu CD, ultimo CD. Ricordiamo che sono disponibili i CD di Domenico Perfisa con gli ultimi successi e tutti i brani con le nostre fisarmoniche tricolore. Partiamo così con i Fox.
1: Vai.

0: Grazie signori, noi vogliamo salutare, salutiamo Prima Antenna, salutiamo gli amici di Radio Liscio, e viva il ballo liscio, viva la fisarmoniche. Le fisarmoniche questa sera sono quelle di Romeo i
1: Copper Fisa.

0: quadricola.
1: Signori, salutiamo gli amici di Radio Liscio, Prima Antenna e tutta l'orchestra. Viva le fisarmoniche, viva le comerfisa, buonanotte a tutti e alla prossima. Grazie Prima Antenna, grazie Radio Liscio.

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Radio Liscio, solo musica da ballo.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Aldi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3bmeteo. Nel corso di mercoledì il nord Italia vedrà l'apice di questa ondata di calore con punte massime fino a 38-39 gradi in Valpadana, per via di venti secchi da nord-ovest che porteranno comunque tassi di umidità abbastanza contenuti. Molto caldo anche al centro, fino a 36-37 gradi, specie in Toscana e in Sardegna. Qualche grado in meno al sud, ma staremo comunque sopra i 30-32 gradi. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, tempo ben soleggiato, eccetto per delle velature delle nubi alte in transito al nord, più compatte le stese al nord-est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio e siete ad Energia Contagiosa, tutta l'energia che serve per affrontare questa giornata. Al microfono il vostro Alo, in regia come sempre il nostro Max Quarti, in questo mercoledì 8 luglio che guarda un po', è anche la giornata internazionale del videogioco, quindi se vi volete concedere quella partita alla Play che aspettate un po' di fare o quello che è, oggi è proprio il giorno giusto. Videogioco sotto ogni forma, alla fine col cellulare bene o male c'ho sempre un giochino che va, no? Cresce, fa, monta, disfa, ormai vanno anche avanti in automatico, in remoto, tu devi solo raccogliere le risorse, quindi i giochi bene o male fanno sempre parte, no, del nostro mondo, i videogiochi nello specifico. Ben vengano, oggi sono un po' ancora frastornato dai festeggiamenti di ieri in famiglia, giustamente, con le bimbe che mi hanno fatto il regalo, mi hanno portato la torta, che bello ogni tanto farsi coccolare, bene così, adesso coccolo io voi, o meglio vi coccoliamo noi con tutta la nostra musica e con una bellissima puntata che come sempre ci vedrà attraversare l'Italia attraverso meravigliose feste, eventi, tradizioni e chi più ne ha più ne metta. Benvenuti ad Energia Contagiosa, buon mercoledì a tutti!

E ben ritrovati a tutti quanti sulle frequenze di Radio Liscio. Cominciamo ufficialmente le nostre due orette insieme qua con energia contagiosa, con il sottoscritto, il vostro Alo fa cose. Mi trovate così su Instagram e su TikTok, e il nostro Max Quarti in regia. Allora, intanto voglio cominciare con un applauso a questa bella iniziativa che si tiene a Bibione, dove anche i non vedenti possono andare in bicicletta grazie a un tour che si chiama Riding in the Dark. Praticamente è un'iniziativa che si sono inventati da queste parti, no? Quindi si viene accompagnati in tandem da una guida esperta, si viaggia sulle due ruote e si scopre la natura in modo multisensoriale lungo la spiaggia veneta. Si ascolta il suono delle onde che si infrangono sulla battigia, il profumo della pineta, insomma una bellissima esperienza dedicata purtroppo a chi non può vedere, ma che può fruire di questi luoghi attraverso tutti gli altri sensi. E quindi siete ancora in tempo, perché se siete da quelle parti ce n'è una il 14, 21 e 28 luglio, poi ancora 4, 12, 18 e 25 agosto, e ancora 1 e 8 settembre, con ritrovo 15 minuti prima della partenza. La prenotazione è obbligatoria, però la partecipazione è gratuita, quindi insomma se vi interessa cercate questo Riding in the Dark in quel di Bibione, ed è una bellissima occasione. Eccola, tra le occasioni che ci vengono offerte oggi però ce ne sono anche altre molto gustose, come la 45esima sagra della Tinca al Forno in quel di Clusane, che sta in provincia di Bergamo. Poi ce ne andremo in Liguria in due feste, tutte e due in provincia di La Spezia. La prima è la 14esima festa della Trebbiatura a Sarzana, e poi ce ne andremo alla sagra del Crocsetto e dell'Asado, questa a Scurtabò, è una frazione di Varese e Ligure, sempre da quelle parti. E poi concluderemo in Piemonte, in provincia di Cuneo, con una bella doppietta, il Good Wine di Neviglie e la Fera della Tonda di Costigliole Saluzzo. Quindi anche oggi un bel viaggio, un bel menù e tante belle cose da scoprire. Tra pochissimo qua sulle frequenze di Radio Liscio.

Rica da Cervia ci dà il buongiorno con una bellissima fotografia al 331-335-6565, splendida foto del mare, grazie mille Rica. Ci scrive che ci ascolta sempre e che sta godendosi le ferie, beata te cara mia, goditi quel posto meraviglioso. Abbiamo anche un'altra fotografia, questa volta ci arriva da un campeggio in quel di Desenzano del Garda, ce la manda Antonio, evidentemente in giro col camper con la famiglia, dice vi stiamo ascoltando, grazie mille come sempre delle vostre fotografie e qua e sui social network i vostri messaggi, insomma condividete con noi la vostra estate qua su Radio Liscio, che ci piace vedere dove siete, anche sui social network, e poi vi ricondividiamo. Va bene, allora come promesso andiamo alla prima tappa di oggi, una festa molto bella che si tiene in quel di Clusane in provincia di Brescia, da non confondersi con Clusone che sta invece in provincia di Bergamo, e questa festa è la 45esima edizione della Sagra della Tinca al Forno. Wow! Siamo giusto appunto sulle splendide sponde del lago di Iseo e si tiene questa sagra al sapor d'acqua dolce, la Sagra della Tinca, che è dedicata ovviamente a uno dei piatti più emblematici della cucina bresciana, ovvero la tinca al forno con polenta preparata secondo la ricetta tradizionale, con ripieno di pane, formaggio, spezie e un tocco di burro. Qua è la regina della festa. I ristoranti del paese, le trattorie e gli stand allestiti lungo le vie del centro propongono questo piatto simbolo accanto ad altri sapori tipici del lago e della Franciacorta. L'atmosfera qui è molto bella, con i riflessi suggestivi del lago al tramonto, della musica dal vivo e di tutte un po' le iniziative che coinvolgono grandi e piccini attorno a questo gustosissimo prodotto che celebra anche un territorio, non puoi voi mettere questo sfondo meraviglioso. È proprio un piatto simbolo, è una preparazione che è memoria del lago, diciamo così. La troverete anche nei tutti i vari ristoranti associati. Diciamo che il menù ufficiale comprende tinca al forno con polenta, dessert, caffè, acqua minerale e mezza bottiglia di vino al prezzo di 28 euro a persona. Quindi questo è quello che è consigliato, che troverete poi anche all'interno dei vari locali. Tutta la manifestazione è promossa dall'OTC Clusane, l'associazione degli operatori turistici clusanesi, nati proprio con l'obiettivo di valorizzare questa meravigliosa tinca al forno con polenta, specialità storica e simbolo dell'intera identità gastronomica di questo meraviglioso territorio. Quindi insomma, ricapitolando e poi chiudo e saluto la bellissima Clusane, se avete voglia di una meravigliosa tappa sulle sponde del lago di Iseo, gustandovi questa primizia, gustandovi un po' anche tutte le iniziative che ci sono in giro, questo è il posto giusto per voi. 45esima sagra della tinca al forno. Buon appetito cari, buon appetito, un romantico appetito.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Welcome back. In questo periodo di ferie, che giustamente non fate altro che sottolineare con i vostri messaggi, dei quali io sempre vi ringrazio, al 331-335-6565, mi fanno un po' rosicare, però vi invidio parecchio, ma arrivo anch'io ad agosto, arrivo. Tra l'altro chiuderò i battenti per un mese ad agosto, quindi insomma tra un pochino è anche tempo di salutarci per la pausa estiva, ma solo per ricaricare le batterie, perché poi qua a settembre ricomincia un casino che non finisce mai. Va bene, parleremo. Comunque stavo dicendo, vacanziere che cerchi, vacanza che trovi, no? Ci sono quelli che cercano l'avventura, chi i posti fashion e chi invece cerca dei luoghi sicuri, tranquilli, in un'epoca di profonde mutazioni geopolitiche. Ecco che la Global Peace Index, redatta ogni anno dall'Institute for Economics and Peace, fotografa una situazione legata proprio alla pianificazione della vacanza in ricerca dei paesi più sicuri, quelli più tranquilli, quelli proprio dove insomma non vogliamo avere problemi di nessun tipo. E quindi l'Europa centro-occidentale si riafferma come la regione più sicura del pianeta, però non c'è l'Italia che si piazza al 35esimo posto, mi viene da ridere per non piangere. La classifica valuta 163 paesi attraverso indicatori quantitativi e qualitativi tra sicurezza interna, conflitti, militarizzazione, ed ecco qua i 10 posti più sicuri al mondo dove fare le ferie. Comincio dal nono posto, anzi dal decimo, che è la Finlandia, altissima qualità della vita e pace sociale, però una noia, io ci sono stato in Finlandia, la sera chiude tutto presto, vabbè. Il Giappone, riconosciuto globalmente per il profondo rispetto sociale e l'efficienza dei servizi, avrei detto anche un pochettino più in su, forse tutte quelle centrali nucleari abbassano un po' il livello di sicurezza. Singapore si conferma lo stato più sicuro dell'Asia per le sue leggi severe e l'ordine pubblico impeccabile. Il Portogallo, settimo posto, per atmosfera rilassata, forse senso civico e sicurezza personale, ci vanno anche molti pensionati. L'Austria, sesto posto, bassa criminalità e stabilità politica. L'Irlanda perde qualche posizione, ma rimane una destinazione molto accogliente, però anche molto cara. L'Irlanda è salita molto di prezzo. La Slovenia, quarto posto, in costante crescita in termini di tranquillità e stabilità. Terzo posto per la Svizzera, la sua storica neutralità fa la differenza. Secondo posto per la Nuova Zelanda, e vabbè, è un posto anche bello isolato la Nuova Zelanda, poi molto brullo anche da raggiungere, comunque sia, forte isolamento geografico e straordinaria coesione sociale. E al primo posto l'Islanda, che mantiene il primato grazie all'assenza di un esercito permanente e al bassissimo tasso di criminalità. Quindi insomma, cari, se cercate una vacanza sicura al 100%, l'Islanda potrebbe essere il posto giusto per voi. Poi alla fine può sempre capitare una botta di sfiga, non è che, però insomma sta classifica una mano ce la dà, hai capito? Buone vacanze, che siano sicure, che siano matterelle, che siano folli, insomma l'importante è che siano vacanze. A tra poco.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Ci scrive Nunzia al 331-335-6565, bellissimo, ci manda una fotografia delle fontane di Villa d'Este, quel di Tivoli, io neanche sapevo dell'esistenza di questo posto meraviglioso, guarda un po', noi oggi giornata in questo posto qui, ci scrive e poi mi manda il link. Bello, bello, vedi, un'altra tappa, grazie anche per questi consigli che ci date, se passate da quelle parti, molto caruccia. Se invece siete questo weekend in Liguria, in provincia di La Spezia, dalle parti di Sarzana, eccola che arrivano le feste che vi propongo io. La prima proprio a Sarzana, 14esima festa della Trebbiatura. Esattamente a San Lazzaro, siamo nell'entroterra spezzino, questa festa della Trebbiatura del grano. Lego riporta in vita i gesti, i ritmi della campagna di un tempo, una manifestazione che rievoca le antiche operazioni di raccolta e lavorazione del grano, mostrando macchinari storici e tecniche tradizionali che raccontano la vita contadina ligure. Accanto a queste dimostrazioni trovano poi spazio stand gastronomici con piatti semplici e prodotti locali, mercatini e momenti di convivialità, quindi una bella festa per scoprire proprio tutto il mondo agricolo che sta da queste parti, ripeto, a San Lazzaro, vicino a Sarzana. L'evento tra l'altro prevede tutta una serie di dimostrazioni con tutti gli esperti agricoltori, no? Che mostreranno in diretta il funzionamento delle vecchie macchine trebbiatrici, spiegando ogni fase del processo, la separazione dei chicchi dalla paglia. Anche in provincia di Pavia ho assistito spesso a queste manifestazioni, e poi un'esperienza gastronomica completa con tanti stand con prodotti semplici ma genuini e buonissimi, come la focaccia col formaggio, le trofie al pesto, la farinata, i panigacci e tutti altri piatti, insomma, realizzati con i migliori prodotti dello spezzino. Oh, questa festa va avanti fino al 19 di luglio, quindi vi invito proprio sulla loro, pagina Facebook, poi per tutti quanti i dettagli. Un'altra festa che si tiene sempre da quelle parti lì è la sagra del crocchetto e dell'asado. Allora, per scoprire di cosa stiamo parlando, dobbiamo recarci a Scurtabò, che non sapevo nemmeno che esistesse, ma è una frazione di questo comune che si chiama Varese Ligure, e qui proprio prende vita questa sagra, un evento che omaggia una delle paste più affascinanti e identitarie del territorio, proprio il crocchetto, un presidio slow food. Praticamente è una piccola opera d'arte, veramente, perché è forgiata con cura, leggo, dalle mani esperte delle sciure del paese, che sono custodi della tradizione. Sembra che ci mettano un timbro su questa piastra, no? Infatti ogni crocchetto nasce da un antico rito: una sfoglia di pasta all'uovo viene tagliata in dischi e poi impressa con uno stampo di legno intagliato, ecco, vedi, infatti, che lascia su ogni pezzo un disegno decorativo o una scritta, simbolo di buon augurio e appartenenza. Lo stampo viene tramandato di generazione in generazione, rendendo ogni famiglia custode di un'impronta unica. Hai capito? Ma che bella tradizione! Ma che se non ci vai in questi posti non sai neanche che esistono queste cose qua. E quindi potrete assistere proprio alla preparazione dei crocchetti in diretta e gustarli nei loro abbinamenti più classici, con sugo di noci, burro e salvia, oppure con condimenti a base di funghi e formaggi locali. E poi altri piatti liguri, vabbè, non possono assolutamente mancare in questo scenario. E tra l'altro, siori e siori, sabato sera chi suona? Chi c'è? Matteo Bensi con tutta la sua orchestra, a partire dalle ore 21, quindi si balla alla grandissima con Matteo e poi si va avanti con il DJ set con DJ Turley. Molto bene, cari. Allora vi ripeto questa doppietta di eventi nello spezzino: il primo a Sarzana, 14esima festa della Trebbiatura, e l'altro a Scutarbò, Varese lì, sagra del crocchetto e dell'asado. Buon appetito, cari! Mamma, che meraviglia! Che bel weekend che arriverà!

0: cumbia.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

musica da ballo a una sola casa, e questa casa è Radio Liscio, e siete tutti invitati a far festa con noi in ogni luogo voi siate attraverso la nostra app. Portate tutta la nostra musica, tutte le nostre orchestre sempre con voi, e se volete vivere del tempo assieme alle nostre orchestre potete farlo anche grazie a Viaggi e Cultura, il nostro partner che mette a disposizione per voi delle splendide vacanze e in crociera e in alcuni villaggi meravigliosi in giro per il mondo insieme ai vostri artisti preferiti. E quindi su viaggiecultura.it trovate tutte le info anche su questa bella iniziativa. E questo mondo di Radio Liscio è in continua evoluzione, e il summer tour e le novità. Scaricate l'app, veniteci a trovare sui social network, vi aspettiamo lì. E adesso le notizie, a tra poco.

0: Recenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchini.
1: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerea iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitense chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
0: Dopo la cena inaugurale di ieri sera, entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO mattatore Donald Trump, che torna ad attaccare gli alleati. Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
2: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon, per l'undicesima volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic e terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro, e può considerare ormai un vecchio ricordo il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri.
0: Mondiali, conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno, buongiorno di nuovo, ben ritrovati nella seconda ora di Energia Contagiosa. Un abbraccione anche a tutti gli amici che ci stanno scrivendo su Facebook e stanno commentando anche la puntata. Grazie a tutti carissimi, ci vediamo poi sempre lì sulle nostre pagine, Alo fa cose, le chiacchierate continuano anche da quelle parti. Allora, volevo riaprire, prima di andare agli ultimi eventi che mi sono segnato per oggi, con questa notizia che per chi si deve recare a Sydney, ovviamente a partire dal 2026, quindi c'è ancora tempo, però è una bella notizia perché fino ad ora per andare in Australia partendo dall'Europa bisognava fare una tappa obbligata o dalle parti di Dubai oppure a Singapore. Io per esempio, quando mi sono sposato, ho fatto il viaggio di nozze proprio in Australia, un viaggio letteralmente estenuante perché è un viaggio veramente lunghissimo, però grazie a Qantas ora con 22 ore si potrà andare da Sydney a Londra e viceversa a partire da ottobre 2027 senza scali. Questa è una bella cosa, perché poi sono anche tante le persone che ci vanno per lavoro ed è davvero una rogna, però finalmente andremo a toglierci sto sbatti. I biglietti potranno essere acquistati da febbraio 2027, non sono assolutamente economici, ma questo ve lo potete immaginare, perché è un nuovo Airbus con un serbatoio supplementare da 20.000 litri per poter coprire distanze oltre i 16.000 km e restare in volo fino a 22 ore. Questi aerei saranno 12 e avranno solo 238 posti, in modo da offrire a bordo il massimo comfort, perché oggettivamente un volo di 22 ore devi star comodo, perché sennò è un disastro. Sono previste per ogni volo 6 suite di first class, 52 di business, 40 posti di premium economy e 140 di economy. Molto carina, prevista sul volo anche una well-being zone per sgranchirsi le gambe, fare stretching e intrattenersi a bordo. Pensate, questa è una curiosità, che la prima rotta della Qantas che collegava Sydney e Londra risale al 1940. Questo viaggio durava 4 giorni con 7 scali a Darwin, Singapore, Calcutta, Karachi, Cairo, Castel Benito e Roma. Pensate in 80 anni com'è cambiato tutto, come ci siamo evoluti, e mi viene da pensare a chissà cosa ancora ci riserva questo futuro, che veramente alle volte tecnologicamente, vedendo quanto ci voleva prima e quanto ci vuole adesso, beh, insomma, fa anche abbastanza sorridere. Va bene cari, l'Australia è più vicina, non può che farmi piacere la cosa, mi piacerebbe programmare di tornarci. Certo che 22 ore sono sempre 22 ore, un bel viaggio.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. La nostra puntata scorre via liscia, liscia come un olio, come una crema, verso i prossimi eventi che mi sono segnato qua da raccontarvi, che ci portano nella meravigliosa provincia di Cuneo, quindi Savassandir in Piemonte, cominciando da Neviglie, dove vado a raccontarvi la 22esima edizione di Good Wine, che prenderà vita giusto appunto in questo fine settimana. Andrà avanti da sabato fino a lunedì. Siamo tra le colline delle Langhe, tra i filari ordinati e cantine in pietra, e questa Neviglie ospita Good Wine, che ovviamente è una manifestazione che unisce la cultura del vino alla convivialità di un intero paese. È molto più di una degustazione. L'ego è un viaggio nel gusto, nella tradizione vitivinicola e nella bellezza del paesaggio. E quindi per le vie del borgo incontrerete questi magnifici produttori e vignaioli che accolgono i visitatori con gustosi calici di Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, accompagnando il tutto con quell'accoglienza tipica piemontese, fatta di salumi artigianali, formaggi a latte crudo, focacce, dolci locali. Insomma, sto percorso gastronomico meraviglioso, dove poi in mezzo c'è anche musica, arte, mostre, incontri con esperti del settore, ci sono gruppi itineranti che fanno musica, quindi molto molto bello, un posto proprio perfetto dove la qualità dei prodotti e l'accoglienza piemontese si uniscono per gustarsi del tempo slow, del tempo lento, no? Un panorami da guardare, tante belle chiacchiere da fare, una bella festa elegante e genuina in quel di Neviglie, provincia di Cuneo. 22esima edizione di Good Wine. Ma non ho finito qua, perché adesso mi trasferisco a celebrare un altro frutto meraviglioso dell'estate. Cos'era? Ieri parlavamo di una festa dedicata alla pesca, i persec, ecco. Questa invece è dedicata all'albicocca, la tonda, ferad la tonda, Costigliole, Saluzzo, anche questo in provincia di Cuneo. Allora, intanto è un evento dedicato appunto a questo rinomato prodotto del territorio, ed è una varietà, quella proposta, coltivata nelle colline del Saluzzese, già dal XIX secolo, apprezzata per il suo sapore unico e la sua alta qualità. Durante la festa la via Vittorio Veneto si anima grazie alla fiera mercato di produttori agricoli e artigiani che offrono una varietà di prodotti locali non indifferente, intrattenimento anche per tutta la famiglia, ci sono danze, mostre d'arte, animazioni, insomma sì, lo scopo è quello di rendere la giornata ricca un po' per tutte le età. Inoltre gli appassionati di storia e arte potranno approfittare dell'apertura dei castelli di Costigliole, tra cui Palazzo Sariod della Tour, Palazzo Giriodi e il Castello Rosso e il Castlot Albi, aperti giusto appunto per l'occasione. L'albicocca tonda di Costigliole, appunto la tonda, oltre ad essere una delizia, è anche una fonte primaria di vitamina A, mi dicono, e potassio. Il profumato frutto viene utilizzato anche nelle pregiate trasformazioni artigianali, come purè, succhi, bel succo all'albicocca. È un grande classico, però trovarlo lì fresco, fatto al momento, deve essere un'altra roba. Frutti interi sciroppati, anche perfetti per la pasticceria. Conosciuta localmente come Armugnon, questa albicocca rappresenta un vero e proprio tesoro gastronomico del Piemonte, e la fera della tonda è il momento perfetto per apprezzarla e gustarla in quel di Costigliole Saluzzo, che va al paio con Good Wine di Neviglie appena raccontato. E vabbè, insomma, buongiorno Cuneo, ci eri mancata, direi che sei arrivata a presentarti così alla grandissima.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

rieccoci insieme carissimi, ho terminato le tappe, tra poco le ripercorreremo una per una nel nostro riassuntore di fine puntata naturalmente, però prima di tutto questo volevo portarvi a Ningbo nella provincia di Zhejiang. Siamo in Cina e qua si è svolta una manifestazione un po' particolare che ha coinvolto circa 2000 cinesi tra adulti e bambini nel partecipare a una gara molto insolita che ve la racconto perché è diventata virale nei social. Praticamente la sfida si intitolava "Ruba un boccone di Pao Fan". Un po' riporta le cose scolastiche, no? Quando dei tic rubavi la merendina da mangiare di nascosto senza essere scoperti o sgridati dal proprio insegnante, ed ecco che lo scopo era proprio quello: mangiare senza farsi beccare. Quindi dentro il centro commerciale è stata proprio ricostruita una classe con i banchi allineati e la campanella, e c'era anche un insegnante che vigilava sui concorrenti. La competizione è avvenuta in vari tempi, da circa 10 minuti l'uno. I concorrenti sbocconcellavano, diciamo così, tutti nascosti, te immagino a riempirsi la bocca, un po' come la scena di Fantozzi: tu mangia, no, non è vero. Ecco, più o meno una cosa del genere. E quindi lo scopo era mangiarsi sta porzione di Pao Fan, che è un piatto tradizionale a base di riso e brodo. La cosa che fa ridere è che ha vinto uno che lì manco ci voleva essere. Sto tizio che insomma passava di lì, si è iscritto, hai capito? E niente, è stato bravissimo, non si è fatto beccare. Il premio era un chicco di riso d'oro da un grammo, pari a 180 euro, no? È stato vinto dopo 9 ore appunto da quest'uomo di 31 anni che era lì per comprare i pannolini del bambino. Vabbè dai, carina come cosa, noi potremmo rifarla in stile fantozziano, magari con quella scena appunto tradizionale di cui parlavamo prima. Vabbè, i cinesi ogni tanto c'hanno queste iniziative simpatiche. Questa a me è piaciuta. Poi loro sai che devono lavorare sempre veloci, quindi sta cosa di mangiare senza farsi sgamare, per me ce l'hanno anche un po' nel DNA. Noi invece mangiamo facendoci vedere belli ricchi a boccate, proprio chomp chomp alle feste dove andiamo, e tra un po' ci rivediamo tutte quelle che vi ho proposto oggi.

E allora, se si dice che il mercoledì è un po' il giro di boa della settimana, no? Quello che ci traghetta verso il weekend, benissimo, perché le feste di oggi sono state davvero un bocconcino dietro l'altro. E allora andiamo a rivederci tutti gli eventi che stanno per scatenarsi in questo fine settimana, che sono stati protagonisti della nostra puntata di oggi. Una puntata che è cominciata in quel di Clusane, in provincia di Brescia, dove c'è la 45esima sagra della Tinca al Forno. Un piatto super tradizionale servito con la polenta, tanto fa fresco, no, in questi giorni, che però insomma viene proposto e un po' in giro per il paese e un po' nei ristoranti della zona. Un piatto gustosissimo, morbido dentro la tinca con quella crosticina intorno, poi insomma un abbinamento meraviglioso da gustarsi fronte lago d'Iseo guardando il panorama magari in buona compagnia. Eccola. Poi da qui ce ne siamo andati in provincia di La Spezia, prima a Sarzana, dove c'è una festa contadina molto bella, che la 14esima festa della Trebbiatura, evento legato ovviamente a tutta la cultura giusta appunto contadina, come dicevo, del territorio, con esposizione di macchinari d'epoca, lavorazioni e poi musica tradizionale, buon cibo ligure, insomma non manca niente. Così come non manca niente sempre in provincia di La Spezia, a Varese Ligure, esattamente a Scurtabò, che è una frazione, alla sagra del crocchetto e dell'asado. Sto crocchetto è una pasta, una specie di disco dove, leggevamo, viene inciso proprio un simbolo attraverso un mattarello in legno, ogni famiglia al suo viene tramandato e vi servono queste due specialità, il crocchetto e l'asado, due cose diverse ma che insieme evidentemente stanno molto bene in questa combo. Però dovete andare appunto in quel di Scurtabò alla sagra del crocchetto e dell'asado. E per concludere siamo stati anche in Piemonte, prima a Neviglia, dove c'è Good Wine, 22esima edizione, dove in questo bel borghetto, in questo paese, trovate tanti stand, tante tappe gastronomiche e tanta musica del territorio, eccetera, eccetera. E invece, se poi volete il dolce, o meglio la frutta dolce, vi potete recare a Castiglione Saluzzo, sempre in provincia di Cuneo, per la Fera della Tonda, dedicata all'albicocca, gustosa, perfetta per l'estate, altro frutto simbolo che qua trova la sua massima espressione. Hai capito? Quante belle feste che ci sono in giro, e molte altre ne arriveranno tra domani e dopodomani, perché questo weekend sarà senza ombra di dubbio bellissimo, caldo ma bellissimo.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: Le jeux sont faits, le rien ne va plus. Carissimi, siamo giunti al termine anche per oggi, in questa bellissima puntata, in questo mercoledì 8 luglio, che vi ricordo essere la giornata internazionale dedicata al videogioco. Quindi stasera, mogli, lasciate fare una bella partita alla PlayStation o viceversa, perché magari in casa l'appassionata di videogiochi è lei, perché oggi chi ama i videogame se li deve godere. Mi spiace, questo è, mettetevi il cuore in pace. Voi invece tutti quanti potete godervi la giornata che continua qua sulle frequenze di Radio Liscio. Stanno arrivando tutti quanti i miei colleghi e poi sta arrivando una vagonata di musica tutta per voi, tutta selezionata per fare questo giro meraviglioso per l'Italia, anche attraverso le note delle nostre orchestre. L'appuntamento per tutti quanti noi è sempre qua domani dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, con energia contagiosa in compagnia del sottoscritto, il vostro Alo, e del nostro Max Quarti in regia, che alza le sue manone e vi manda tanti tanti baci. Ciao cari, buona giornata, buon proseguimento, sempre e solo qua su Radio Liscio. A domani, ciao.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: E il nostro viaggio quotidiano sta per iniziare, il viaggio nella musica della tradizione, della cultura popolare, del Liscio di tutti i tempi. I più grandi successi delle orchestre italiane. Oggi partiamo con un classico, partiamo con Castellina Pasi e Il Vero Liscio, un valzer Luci di Vienna e un tango Solitario.

Era l'orchestra Castellina Pasi, adesso è il momento di Ruggero Scandiuzzi per i prossimi due brani in scaletta oggi, Amore Amaro e Buio.

E questo era Buio di Ruggero Scandiuzzi. La storia di Romagna in pedana per i prossimi due pezzi, una polca Principessa e una mazurka Rosalia.

Rosalia era la storia di Romagna. È il momento dell'orchestra italiana Bagutti. Questa è sempre I Simpatici Italiani, la zona franca di Radio Liscio, quella in cui ascoltare i grandi successi del passato. Due brani in scaletta, Ciribiri Coccole e Dolce Veleno.

era Dolce Veleno dell'orchestra italiana Baguti, un'incisione di qualche anno fa. È il momento di un live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025, Le voci di montagna. Ci propongono tre pezzi: Il cielo è una coperta ricamata, La cosa più bella e Le 11 ore.

Questo era un estratto live dallo Sparone Folk Festival 2025. Abbiamo ascoltato le voci di Montagna che hanno aperto con Il cielo una coperta ricamata, poi un brano di Claudio Villa, La cosa più bella, e per finire Le 11 ore. È il momento di Gigi Chiappin, Piove e Io amo te.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. C'è ancora tempo con Patrizia Ceccarelli. In chiusura la Super Polka. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento domani, sempre qui su Radio Liscio, con i simpatici italiani.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori.

Buongiorno, tutto il giorno ben sintonizzati via radio, via televisione, per vivere insieme il nostro appuntamento con Melodia Italiana, un viaggio nelle canzoni da ballo, un viaggio nelle canzoni generazionali e un viaggio anche nelle corde vocali e quelle consonanti con l'ausilio della chitarra, quando è il momento di pescare, o meglio quando pescheremo la carta dell'appunto della canzone acustica. Salutiamo il nostro Marco Sasso e Tolcigna che ci guida con la massima prudenza in questo mercoledì 8 di luglio, e salutiamo anche coloro che ci sentono oggi ma anche poi prossimamente il 5 di agosto, quando questa puntata andrà in replica, quindi avremo modo di riascoltare due volte questa giornata, quindi la vivremo doppiamente. 331-335-6565 per interagire con noi attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp, per chi volesse raggiungerci così telematicamente può farlo con questo numero in sovraimpressione per quanto riguarda le televisioni in collegamento, ma il 331-335-6565 è da memorizzare a memoria per coloro che ci seguono in radio e anche su Alexa. Partiamo subito con la prima carta, poi andremo anche a vedere che giornata festeggiamo quest'oggi, cosa si celebra di importante, ma prima spazio alla musica. Generazione X, Un'altra vita, un altro amore, e il titolo della canzone, la voce di Christian. A te la linea.

di pentimento e della riconciliazione, quando poi uno si rende conto degli errori avvenuti, ma assolutamente sempre dopo. Era il 1982 e in quell'anno del 1982 andiamo a curiosare durante il Giro d'Italia, che questa notizia non la sapevo, gli ho buttato un occhio, il ciclista francese Bernard Hinault, dovrebbe pronunciarsi così, non c'è la R moscia, quindi dovrebbe essere abbastanza esatta la pronuncia, soprannominato il Tasso per il suo carattere un po' scontroso, vinse la corsa tra le polemiche e gli appassionati italiani, furiosi per il suo atteggiamento, questo modo di fare, e per la rivalità con i corridori appunto di casa noi italiani, lo bersagliarono lungo le strade di montagna con un fitto lancio di uova fresche e farina, trasformando alcune tappe in una bizzarra battaglia culinaria. Ovviamente, cioè, uno che pedala, che stai gareggiando, che ti lancia le uova, diciamo che non è cosa tanto simpatica e tanto bella, però questo accadeva nel 1982, mentre invece oggi, 8 di luglio, è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salvaguardia del Mare Nostrum, perché è proprio Nostrum, ce lo sentiamo tutto, no? Nostrum dal latinum, la ricorrenza appunto richiama l'attenzione sulle minacce ambientali, sull'inquinamento e sulla tutela dell'immensa biodiversità di questo bacino, che è il nostro Mar Mediterraneo, dove spesso facciamo anche delle crociere un po' di qua e un po' di là. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione dell'orchestra da ballo contemporanea con una canzone nuova scritta da Mario Bellovino, si intitola Fotografie e la balliamo a tempo di tango appassionato. Prego, regia.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera. Mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Fotografie Mario Bellovino, con anche questo bel video in cui abbiamo visionato le foto in bianco e nero, perché all'inizio le foto prima di quella colore erano in bianco e nero ed è davvero, caratterizzano proprio un'epoca quando sfogliamo le foto in bianco e nero. Ci domandiamo, ma mia nonna, bisnonna, che capelli, che colore aveva i capelli, no? Perché ovviamente uno li vede scuri, poi magari in realtà era bionda, c'erano queste leggere differenze di grigio, allora uno poteva intracapire che magari non era proprio un castano scuro, ma magari era un biondo chiarissimo. Bello bello questa canzone, anche a tempo di tango appassionato. Oggi 8 di luglio, siamo prossimi, siamo a metà settimana, però stiamo già buttando un po' un occhio a quello che sarà il weekend. Questo sabato alla Pescheria di Valdengo ci sarà Pinuccia Cerri con tutta l'orchestra per continuare a ballare, e mentre invece per quanto riguarda l'appuntamento Admin Tour, che quest'estate saremo un po' in giro per tutto il Piemonte con la partecipazione di Aido, quindi la sfida della musica italiana con la musica straniera, con il sottoscritto e la Simona Sorbara che difende la musica straniera, faremo tappa alla Reggia di Venaria, proprio alla Sala Diana. So che c'è ancora qualche posto disponibile per chi volesse unirsi, e parleremo ovviamente all'interno dello spettacolo di donazione di cellule staminali e anche di organi, tematiche un po' non tanto belle, ma quando le andiamo a conoscere andiamo a comprendere quello che potremmo fare davvero tutti quanti insieme. Quindi questi sono gli appuntamenti prossimi, e ce ne saranno poi tanti altri, e la settimana prossima inizierà anche la tappa due settimane alla festa di Sant'Anna a Drubiaglio, una frazione di Avigliana, un evento molto bello che raggruppa un sacco di interessanti giochi per i bambini, serate da ballo, serate enogastronomiche, camminate, davvero un due settimane pienissime. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. E che cosa ci cantiamo quest'oggi? Abbiamo ascoltato fotografie, e tante volte le fotografie, pensate che viaggio mentale facciamo. Marco, sei pronto a mettere un effetto di suoni qualsiasi che ti viene? Allora, abbiamo ascoltato fotografie, le fotografie si incollano sugli album, e allora abbiamo pensato ai collage.

Bella canzone dei Collage. Hai sparato i colpi, li ho sentiti, ho sentito il caricatore. Però beh, la fotografia Collage, perché si usa la Collage. Altra carta, altra, meno male che non ci sono le munizioni. Ah, sono le foto. Ah, sembrava per il rumore del caricatore delle munizioni, invece no, era il rumore delle foto. Generazione silenziosa. Meraviglioso, meraviglioso il bene di una donna. Domenico Modugno in partenza.

La terza età, canzone di Pietro, di Roberto Polisano. Sto dicendo Pietro Grassi, in realtà invece è Roberto Polisano. Io ho anche il nome davanti, questo lo diciamo per gli amici che ci seguono da casa in totale verità. Ma se uno non legge quello che c'è scritto, perché stavo pensando alla terza età, no? Come interpretare questo titolo, che potrebbe essere: la prima età è quando studiamo, poi la seconda età è quando lavoriamo, la terza età è quando siamo in pensione, oppure magari la prima età quando siamo bambini, la seconda età quando siamo genitori, la terza età quando siamo nonni. Questo titolo davvero ci ha aperto le meningi, e è davvero una canzone molto bella, appunto. Bravo Roberto Polisano. Mentre prima abbiamo ascoltato la canzone del Mimmo Nazionale, meraviglioso, 1968, e in quell'anno entriamo in un fatto che ci sta rifacendo rivivere un po' lo stesso periodo sportivo, perché stiamo vivendo i mondiali. Mentre ai tempi, nel 68, pensate un po', ci fu la partita lì con l'Italia in semifinale e l'Unione Sovietica, finì a reti inviolate. Ai tempi non c'erano né i supplementari né i calci di rigore, quindi c'era l'arbitro che chiamava i capitani nel proprio spogliatoio, prendeva la monetina, la lanciava testa croce, quindi se vince la testa che ha scelto l'Italia passava l'Italia, se no passava l'Unione Sovietica. Fortunatamente vinse l'Italia e passò il turno con il lancio della monetina, e questo è un ricordo del 1968. Altra carta, altra canzone in arrivo. Generazione Millennials, arriva Emma con Loredana Bertè, Che sogno incredibile. Già il titolo incuriosisce, non vediamo l'ora di ascoltarla. Ecco, è partita, la sentiamo già inondare le onde, le frequenze. Che sogno incredibile.

Reggae, che sogno incredibile, Emma e Loredana Bertè con questo brano che ci riporta indietro al 2021, con il testo appunto che celebra la forza di indipendenza femminile, raccontando la capacità di rinascere dopo le delusioni, superare le avversità e continuare a lottare per i propri sogni senza scendere a compromessi. Quindi sempre combattere per i sogni, bella canzone. E in quell'anno ci fu un fatto simpatico a Sesto Fiorentino, con l'occasione che appunto Sesto Fiorentino si trova nelle prossimità vicine di Firenze. Salutiamo il nostro nonno Mimmo, che sappiamo essere sempre con noi in qualsiasi posto lui ci porta dietro, ci porta sul cellulare, si porta presso la televisione, si porta presso Alexa, si porta presso il computer, tutti i dispositivi. Un uomo, pensate, ha chiamato i carabinieri allarmato perché sentiva dei rumori sospetti e miagolì provenire da dentro un armadio, e dice: ho paura, cioè potrebbe essere pericoloso. Che cosa succede? Arriva la pattuglia, suonano il campanello, salgono, prendono un ascensore, uno va a piedi perché se uno rimaneva bloccato in ascensore c'era sempre l'altro. Non c'erano i ladri in casa, ma solo il gatto di famiglia che era rimasto accidentalmente chiuso nello stipo. Marco, se vuoi mettere delle risate per questo fatto, perché chiamare i carabinieri perché senti un miagolio dell'armadio e poi trovi che è il tuo gatto all'interno, secondo me è un po' una candid camera che poteva andare in onda. Ci colleghiamo ora invece con l'archeologia del liscio, che arriva puntuale puntualissima a metà del nostro viaggio musicale. È ancora lì il gatto, sentiamo il rumore del gatto che è ancora lì presente a Sesto Fiorentino. Quest'oggi un brano che è uno dei cia-cia-cia più belli da ballare. Se fossi un ballerino inizierei subito a scatenarmi. Ciliegi rosa nella versione dell'orchestra di Castellina Pasi. Un tuffo nel passato con l'archeologia del liscio.

0: Cognoli alla tromba.
1: Meravigliosa questa versione di Ciliegi Rosa, lo so, vi abbiamo visto, vi abbiamo sentito ballare questo brano, davvero un'esecuzione magistrale tratta da un live di una serata alla Cadelliccio, che è il tempio, è stato uno dei locali più importanti in tutta Italia. Adesso sta attraversando un po' un momento particolare, ma speriamo che vada a finire a lieto fine, che si possa rilanciare, rivedere e non magari creare un centro commerciale. Altra carta, altra canzone, andiamo nella direzione della generazione delle canzoni acustiche, quindi rimaniamo con la chitarra e ci intoniamo una canzone del passato, una canzone che fa parte dell'album La Forza del Destino, scritta da Gioiozzo e Corrado Castellari, due grandi autori della musica italiana.

La forza del destino 2011, la storia si ripete. Tante volte vogliamo che le cose vadano in una maniera, poi vanno completamente in un'altra. Questa era davvero una bella storia di un ritrovamento, che quando le cose ricapitano. Davvero belle, grazie a Gioiozzo e a Corrado Castellari per avermi regalato questa canzone. Altra carta, altra generazione, arriva la generazione Baby Boomers. E qui è una bella giornata, anche se siamo all'8 di luglio, andremo in replica il 5 di agosto. Ci ascoltiamo ora, 29 settembre, degli Equipe 84.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Avvicinatevi alla radio, avvicinatevi alla televisione, c'è ancora la Roma, ci stava. È un caffè a quest'ora offerto da Paolo Tarantino con la caffettiera, ci stava davvero a pennello. Mentre prima abbiamo ascoltato 29 settembre, canzone di Lucio Battisti e Mogol del 66, un fatto simpatico che abbiamo così trovato è la partecipazione di Adriano Celentano a Sanremo con una delle sue canzoni più famose, Il ragazzo della Via Gluck, dove il brano venne clamorosamente eliminato dalla prima serata, ma quello che fece un po' discutere fu l'esibizione, perché il molleggiato, in preda all'emozione o per pura ribellione artistica, cantò per buona parte del tempo dando letteralmente le spalle alle giurie e al pubblico in sala. E questo ai tempi era un po' vista come una cosa strana, c'era una sorta di galateo, di bon ton, di modo di porsi, ma Adriano Celentano è sempre stato un po' alternativo, quindi davvero un momento bello da ricordare in quel 1966. Altra carta, altra canzone, che minuti volano quando siamo insieme, non ci rendiamo conto del tempo che passa fra una canzone, una chiacchiera, una notizia, un tuffo nel passato. Procediamo nella direzione della generazione X, arriva niente proprio di meno che un beniamino napoletano, Pino Daniele, con O Scarrafone, e ogni O Scarrafone o bella mamma sua. Era così il detto, Marco? L'ho detto giusto? Questa massima miliare.

Fono, scarrafone, bella mamma soa. Contenuto nell'album Un uomo in blues del 1991, una canzone che parla di razzismo, migrazione e integrazione. Davvero un momento particolare, quello del 1991, grande Pino Daniele. E in quell'anno, pensate un po', secondo un curioso studio statistico chiamato Eurobarometro, cioè proprio europeo, analizzato da True Numbers, il 1991 è risultato storicamente l'anno in cui gli italiani si sono dichiarati più felici e soddisfatti della propria vita in assoluto. Ben il 19% si diceva molto soddisfatto, quindi eravamo tutti contenti, ma lo siamo sempre, dobbiamo essere felici, perché poi la felicità è contagiosa, e se tu sei felice tutte le persone che hai intorno lo sono, di conseguenza per osmosi ci trasmettiamo la felicità. Siamo giunti al termine, quindi siamo tristi perché dobbiamo salutarci, rinnovando l'appuntamento a domani, ringraziandovi tutti che siete stati con noi anche quest'oggi. E l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea con Roberta Cappelletti, Novella Vandi, Daniela Cavanna, la canzone La terra dei baci, dei baobà, no, la terra dei balocchi, la terra, perché vedo solo la B. Grazie a Marco Sasso e Tolcinghia, ci vediamo domani.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Adinolfi è ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Ciao bella gente, come va? Io non benissimo, sto leggendo il giornale ufficiale, titolo: oggi inizia la nuova ondata di calore, sarà molto lunga. L'allarme degli esperti, ogni episodio peggiore di quello precedente. Ale, e ne avremo fino al 22-23 di luglio, quindi oggi è l'8 di luglio, mercoledì 8 luglio 2026, ne abbiamo per 15 giorni. Nei prossimi giorni sono previste di nuovo temperature da febbre, domani 38 gradi in pianura padana, con punte di 39 fra Emilia e Bassa Lombardia, e addirittura si arriverà a 40. In Portogallo e nel sud della Spagna si prevedono temperature fino a 43 gradi. Ale, finché ce n'è, avanti. Guarda il cinghia, bello soddisfatto, compiaciuto, pasciuto direi, perché lui ha la sua aria condizionata con tanto di telecomando. Non ce l'ha solo lui, ce l'ho anch'io, e l'ho spenta per il momento per cominciare la trasmissione, perché quando entro in ufficio, qui in studio, io lo chiamo ufficio perché è il mio ufficio trasformato in studio radio televisivo, se sta andando l'aria condizionata mi viene il cambio di temperatura improvviso, mi viene con la naso, per cui mi mette, vedete, anche gli occhi che soffrono un pochino, per cui la spengo per un quarto d'ora, comincio la trasmissione, lascio acclimatare il fisico e poi la riaccendo, ovviamente, perché se no ci sono già 30 gradi adesso alle 11 del mattino. Per cui oggi sarà veramente una giornata di sofferenza. Per quelli diversamente giovani come me, chiusi in casa, bere tanto, mio figlio medico, idratatevi, bevi, bevi, ogni due ore ci manda il messaggio, state bevendo? Sì, stiamo bevendo, stiamo diventando delle ampolle piene di liquido. Tu stai bevendo, cinghia? Bevi? Bevi o mangi solo i cracker? Boh, ho abbastanza liquidi nel mio corpo per sopravvivere. Allora, se prendi la scaletta, Ettore, va meglio. Oggi, mercoledì 8 luglio 2026, è il 189esimo giorno dell'anno, ne mancano 176 alla fine dell'anno, e sono i santi Aquila e Prisca. Prisca potete intenderla anche come Priscilla. Erano due coniugi che diventarono martiri perché all'epoca, quando si era cristiani, si era bollati come infedeli e si veniva fatti fuori. Oggi la giornata mondiale dedicata al Mar Mediterraneo, il Mare Nostrum, che ha delle difficoltà, ma è ricchissimo di diversità, diciamo così, animali, perché ci sono 12.000 differenti specie che si baloccano nel Mediterraneo. Però siccome il Mediterraneo è chiuso, perché l'unica uscita è lo stretto di Gibilterra e quindi solo da lì si può avere il ricambio d'acqua, e ha delle difficoltà non indifferenti. È come un enorme lago con un buchetto di uscita e di ricambio d'acqua, per cui deve gestirsi praticamente da solo, anzi dobbiamo aiutarlo noi a gestirsi questo Mar Mediterraneo, che quest'anno si sta rivelando in grossa difficoltà, perché ho appena letto che le acque del Mar Mediterraneo sono di 6 gradi sopra la media degli altri anni, quindi si sta tropicalizzando alla grande, e questo no buono, no buono. Va bene, basta, parliamo di tutte le altre cose durante la trasmissione. Cominciamo 11:07, ho già parlato troppo. Aspettami lì che ti mando tutte le canzoni di oggi. Ce ne sono di veramente molto belle, perché questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, in Radio Lition Summer Edition.
quindi il tutto in versione estiva. La trasmissione di oggi, 8 di luglio, andrà in replica durante le vacanze della diretta di Radio Liscio il 5 di agosto. Aspettami lì, Paolo Berti.

E poi l'amore, Marianna Lanteri, molto ironica, c'è questa che sì, e poi l'amore, ma prima c'è quello con il grano che si è lasciato conquistare da lei. Buona giornata a tutti, Severino d'Aosta, anche qui tanto caldo, e se fa caldo lì ad Aosta, che di solito è una delle città più fredde d'Italia, la dice lunga. Siamo a 32 adesso, 11:22. Buon Ettore, che leggi senza occhiali? Ma ci vedi, sicuro? Mio caro Nicola Pescarese, bene sì, io sono un beneficato da Dio. Leggo senza occhiali fino al corpo 8 e con i miei occhi non ho lenti, cose, niente, naturale. Quindi vuol dire che ho mantenuto la vista viva. Mi faresti sentire Tintarella di Luna di Mina? Ciao Nicola, va bene, dai, te la mettiamo domani. Ciao Ettore da Giampiero di Villafranca. Qua ci sono 33 gradi con afa. Sei più in pianura tu. Ciao, ciao, potresti farmi ascoltare Willy Peyote? Festi di Sanremo dell'anno scorso, mi pare. O due anni fa, grazie, ma no grazie, un abbraccio Stefano e Gabriella da Torino. Ciao Stefano e Gabriella. Allora, qui c'è una canzone che mi era stata chiesta ieri e mi aveva emozionato perché è una richiesta che arrivava dalla Thailandia. Eccola qua. Buongiorno, sono Tonia dalla Thailandia. Anche là ascoltano Canzoni Senza Frontiere. È possibile ascoltare Wonderful Life? Allora, What a Wonderful Life è il titolo di Black. No, è solo Wonderful Life, è vero, non è What, no, stavo confondendo con What a Wonderful Life, perché c'è una What a Wonderful Life che era stata fatta da Elvis Presley nel 61. Poi c'è una What a Wonderful World di Louis Armstrong. Questa è solo Wonderful Life. Ha ragione Cinghia che mi ha fatto subito segno. No, no, stai dicendo una sciocchezza. Non ha detto sciocchezza, ma era più colorita come sempre. Allora, Wonderful Life di Black, richiesta da un'italiana che vive in Thailandia e ha nostalgia del suo paese e ascolta Radio Liscio e Canzoni Senza Frontiere, Tonia dalla Thailandia. Molti di quelli che vanno

Wonderful Life. Vita meravigliosa. Era per Tonya dalla Thailandia ed era Black che cantava. No, sto leggendo il problema del caldo. Siamo a 32 gradi adesso, per cui nel pomeriggio qui collina 300 metri dove dovrebbe essere tutto più fresco, qui ci sono sempre almeno 3, 4, 5 gradi meno che in città, ma arriveremo comodi a 36, 37 nel pomeriggio. Il corpo, c'è la più grande studiosa sulle ondate di calore, che è Laura Suarez Gutierrez, che dice che il rischio viene soprattutto dalle alte temperature notturne. Il corpo ha bisogno di una tregua. Se non si ottiene questa tregua durante la notte, si inizia la giornata successiva già in deficit. Quando le temperature notturne non scendono al di sotto dei 24 gradi, si iniziano a osservare conseguenze piuttosto gravi in termini di malattie da calore, colpi di calore e persino mortalità. Per questo l'aria condizionata, almeno nell'immediato, è un sollievo importante. E chi non ce l'ha dovrebbe cercare di creare un angolo fresco dove dormire, in modo che il corpo sia pronto ad affrontare la giornata successiva. E se avete un frigorifero grande, tirate fuori un po' di roba, mettete un cuscino su un ripiano e vi sedete lì e cercate di dormire lì. Come fai a crearti un angolo fresco? Se ci sono 28 gradi, d'accordo, col ventilatore muovi l'aria, i gilet refrigeranti che stanno andando tanto di moda, ma dura un'ora o due, non di più. Va bene, bambolita! Manuel, parlavamo di notte.

Bambolita era Manuel Malanotte, 11:34. Andiamo con una bella polca. Aspetta, che vedo perché è arrivato un messaggio. Opla! Allora, Ettore, buongiorno e buon caffè al cioccolato. Sì, caffè latte col cioccolato. Per favore, una dedica a noi biliardisti, Mimmo e Aldo. È vero che voi la mattina siete sempre lì a Firenze a giocare a biliardo. Mentre ascoltiamo la vostra musica, un abbraccio a te e Cinghia, nonno Mimmo da Firenze. Grazie, nonno Mimmo. Adesso vediamo che cosa mettiamo. Ciao, sono Gabriella da Nichelino. Vorrei ascoltare una canzone del grande Gianni Valfusi, Dimmi Stella, grazie. Va bene, non me la ricordo, ma la trovo al Cinghia. Buongiorno Ettore, mi puoi mandare Michele Rodella con la canzone Io Canto? Grazie, sono Daniela, dammela qui mamma. Daniela da Gavirate, qui ci sono 30 gradi e ti va ancora bene. Ah, le mie analisi, sono arrivate le mie analisi. Allora, buongiorno Ettore, grazie per le piacevoli ore che ci fai trascorrere. Culla Tindale. Cullati dalle note della musica, cullati dalle note della musica, però il T9 ha messo cullati dalle note, cullati dalle tutto attaccato, note della musica. Desideravo dedicare mio marito, figlia dei monti di Bensicuneo, questa proprio non la conosco. Grazie, Franca da Riva presso Chieri. Va bene, ci pensa sempre il Cinghia, è la mia Bibbia, lui adopera l'intelligenza artificiale sul cellulare, trova tutto. Allora, la polca del Far West, dai, una bella polca, vi lamentate sempre che ci sono troppe cumbie, tela qui, una bella polca, la polca del Far West, quindi è una polca country, il mulino del po'.

Polka del Far West, il mulino del Po. Adesso una canzone che a me piace moltissimo, l'ha scritta Paolo Conte, e prima di interpretarla lui l'aveva data ad un altro genio, che era Bruno Lauzi. Vi sto parlando di una canzone del 1974, quando Paolo Conte ancora non si era lanciato sul palcoscenico, scriveva per divertimento anche per altri. Questa è una canzone epica, Onda su Onda, che è molto estiva perché è bella, anche se è una storia triste. Parla di lui che su un piroscafo è malmesso con la sua amorosa e finisce in mare, e ovviamente si ritrova lì da solo in mezzo al mare con un destino tragico davanti a sé. Onda su Onda, questo ragazzo del 37 che io ho conosciuto molto bene, era di una simpatia, di un'ironia, soprattutto quando alla fine della sua vita venne colto dal morbo di Parkinson e gli scrisse una lettera esilarante: caro signor Parkinson, che gli stava rompendo le scatole. Bruno Lauzi è morto nel 2006, caspita, sono già 20 anni, però la gente se lo ricorda con affetto, almeno quelli delle nostre generazioni, di diversamente giovani, perché era veramente bravo. Bruno Lauzi, una canzone di Paolo Conte.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, i vinili di casa Andenna alle 11:46. Allora, intanto guardo i messaggi. Buongiorno Ettore e Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori da me e nonna Rina di San Giorgio. Siamo tra Torino e Sestriere, per intenderci, tra Torino e le Alpi. Questo è uno dei miei cantanti preferiti, per un sacco di motivi. Intanto perché era un genio, intanto perché era un pignolo, cioè era uno che stava in sala di registrazione per 18 ore di fila per mettere a punto il minimo particolare delle musiche e delle canzoni che cantava. Intanto perché faceva dei videoclip, dei filmati dei suoi brani, circondato da donne stupende, le sceglieva lui una per una ed erano sempre, vedrete il filmato di oggi, ce l'abbiamo il filmato oggi di Cinghia, sto parlando con te, di Let's Go Crazy, ce l'abbiamo il filmato, mi senti? Sì, fammi segno di sì con la testa, sei lì fisso così che sembra che sei incerato, marmorizzato. Allora, Let's Go Crazy di Prince, un brano del 1984 che nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre la rivista Rolling Stone ha messo al 32esimo posto. Cosa vuol dire Let's Go Crazy? Pazziamo, scateniamoci, Let's Go Crazy! I vinili di casa Andenna. Prince. Senti come comincia, eh?

domani, cioè oggi, e in questo momento qualcuno si sarà contorto su questo assolo finale di chitarra di Prince, che era l'assolo finale di Let's Go Crazy, pazziamo, scateniamoci. Ciao Ettore, grazie per le belle canzoni che ci fai sentire. Ti sto guardando sul canale 14 di Prima Antenna e poi dalle 12 ti ascolterò per radio. Siete tutti meravigliosi, e ancora che non faccio vedere spesso il Cinghia, perché quando lui appare in tutta la sua beltà, effettivamente devo dire che gli ascolti hanno dei picchi, le visioni hanno dei picchi incredibili per la, come dire, la qualità dell'immagine. Enzo da San Mauro Torinese oggi ha la maglietta nera e non mostra il suo tatuaggio, è molto, è limpido, è come dire, è contrastato, il Cinghia è ben delineato, forse perché è paciuto e compiaciuto nella sua aria condizionata. Un po' di Fox italiano, Francesca Mazzuccato, dai che andiamo in conclusione della prima ora.

di Prima Antenna che ci lasciano alla fine di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Perché fai il segno di no?

durissima contestazione e discussione col Cinghia per incomprensione. Il Sigaro? Marco Pugno, il Sigaro? Dov'è il Sigaro? Io non ho Sigari.

0: Pronti? Din don, din don, din don, din don, din don. E intanto mi è arrivato uno sfogo di Nicola Pescarese, ma ve lo leggo all'inizio della seconda ora. Allora, con Nadia, l'orchestra Iroeri, termina questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, qui su Radio Lition Summer Edition. E come sempre ad ogni capo d'ora, le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la Premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco.

0: e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400.000 euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
1: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
2: Ciao a tutte e a tutti, bella gente. Oggi, mercoledì 8 luglio 2026, 189esimo giorno dell'anno, ne mancano 176 a fine anno, sono i santi Aquila e Prisca, o Priscilla. Erano due coniugi che vennero martirizzati quasi 2000 anni fa, perché erano cristiani, come succedeva spesso all'epoca. Il più cattivo è stato Nerone contro i cristiani. È la giornata mondiale del Mar Mediterraneo, questo Mare Nostrum, che è una specie di lagone, perché l'unico sfogo che ha, l'unico sfiato che ha è lo stretto di Gibilterra, che è lì che c'è un ricambio d'acqua che può durare per decenni, perché è talmente piccolino. Provate a pensare a un lavandino pieno con il foro dell'acqua sotto e una canna dell'acqua sopra. Allora, sotto va giù l'acqua, la canna sopra la butta. Ora che c'è tutto il ricambio di tutta l'acqua, ci vuole un po' di tempo. Oltretutto, in questo periodo, che appunto, non avendo sfogo, ricambio d'acqua più fresca, perché l'oceano di solito ha l'acqua più fresca, potrebbe mitigare un po' la temperatura, l'acqua del Mediterraneo è ormai da parecchio tempo ben 6 gradi più alta della media, e questo non fa bene anche a tutte le terre circostanti. Perché cosa succede? Che l'anticiclone africano, il maledetto gobbo di Algeri, sul Mediterraneo, quando ci passa sopra, non fa in tempo a raffreddarsi e arriva da noi dicendo: va, che bel posto, bello fresco, che adesso lo scaldo tutto io. E da ormai 30 anni imperversa come non aveva mai imperversato. Una volta c'era l'anticiclone delle Azzorre che arrivava dall'Atlantico, era più fresco. Invece il gobbo di Algeri, che arriva dal deserto, è caldissimo e sta tropicalizzando l'Europa. Allora, siamo sempre a 32 gradi, per cui oggi alle 4 e 5 del pomeriggio saranno 36-37 qui nel cuore del Monferrato. Dicono che la temperatura peggiore sarà tra oggi e domani, ma anche nel weekend non scherzerà, anche se stanno prevedendo qui, proprio nella zona tra Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, temporalate, che quando c'è questo caldo, che arriva un refolino d'aria fresca, le temporalate diventano disastri, con grandine grossa così e con le sventolate a 100 km all'ora che ribaltano i tetti. Speriamo di no, come dicono, speriamo di no. Allora, siamo al primo brano di oggi, Occhi di Mare. Ecco, oggi, giornata mondiale del Mar Mediterraneo, Occhi di Mare. Con che sguardo ci guardano questi occhi di mare? O è riferito ad una lei che ha gli occhi azzurri, quindi ha gli occhi come il mare? Lo sapremo ascoltando Omar Codazzi.

Occhi di mare, sempre con queste voci così aperte e avvolgenti. Quarto vintage di oggi, Celeste Nostalgia. Non mi ricordo chi me l'aveva chiesta, ma qualcuno l'aveva chiesta. Ecco, è arrivato il momento di ascoltarla. Una canzone del 1982 che il buon Riccardo Cocciante, ragazzo, è un coscritto del 46, scrisse insieme a Mogol. Cosa non ha scritto Mogol? L'ha scritto tutto lui. Si tratta di un brano dal testo malinconico in cui si rimpiange il tempo che trascorre, le storie d'amore che ci sono state e in particolare una donna, amica, fidanzata, amorosa, perduta, che nonostante il tempo che passa e molte altre donne che sono intervenute nella vita, rimane sempre nella testa del protagonista. È vero, ce n'è sempre una che resta in testa più di altre con nostalgia perché non c'è più per vari motivi. Allora, Celeste Nostalgia, magari lei è morta, Celeste è in cielo, Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante, 1982.

Riccardo Cocciante, Celeste Nostalgia. Questa canzone nel 1982, oltre che al Festival Bar, partecipò anche a un disco per l'estate. Non venne classificata perché all'epoca si limitarono a presentare le canzoni, non ci fu una classifica, chi ha vinto, chi non ha vinto. L'anno dopo la sua uscita, quindi nell'83, il brano è stato inserito nella scena finale del film Sapore di mare, film di Carlo Vanzina. E oggi di Carlo Vanzina è l'anniversario della morte. Dai che oggi comincio con i morti al posto che con i vivi. L'8 luglio del 2018 moriva appunto Carlo Vanzina, che con il fratello Enrico è stato quello che si è inventato i cine panettoni e non solo. Morì l'8 luglio 2018, così come Ernest Borgnine, un attore che la gente forse non ricorda, ma ha vinto anche degli Oscar, e è morto nel 2012 ed era di origine italiana. Il papà di cognome faceva Borgnino e veniva dal Piemonte. Era emigrato in America e poi là ebbe Ernest, che diventò uno degli attori più importanti del secolo scorso, e poi un grande nell'eleganza, nel suo modo di porsi, Lelio Luttazzi. È morto nel 2010, l'8 di luglio, e lui venne massacrato per un'accusa di droga che lo colpì fortemente, anche perché lui si è sempre dichiarato innocente. Ma mentre era all'apice del successo, questa accusa lo depresse terribilmente, si ritirò dalle scene, si rinchiuse nella sua Trieste con il suo pianoforte, di cui era un cultore, e infatti molte belle canzoni si riferiscono a lui. Io me lo ricordo quando presentava la Hit Parade sulla Radio Rai, era un piacere ascoltarlo, anni 60, inizio anni 70. E non solo, poi hanno cercato di riabilitarlo negli ultimi anni, hanno cercato di rinvitarlo, ma non è più stata la stessa cosa. Lui veniva anche malvolentieri, non gli piaceva che gli avessero rovinato quell'immagine con un'accusa che era facile all'epoca dire: ah, si droga, come oggi è, ah, stupro, è uno stupratore, e basta un'accusa di questo genere. Poi magari dopo qualche mese viene fuori completamente assolto, il caso è stato archiviato, ma dopo la prima pagina dei giornali la notizia che il caso è stato archiviato è un trafiletto alto così. Va bene, Lelio Luttazzi morì l'8 luglio 2010. I nati oggi: Kevin Bacon, attore americano, è nato nel 1958 l'8 di luglio. Io me lo ricordo in Apollo 13 con Tom Hanks. Poi Jean de La Fontaine, uno dei più grandi favolisti francesi, è nato l'8 luglio del 1621. Lui si ispirava molto alle favole di Esopo, quindi il Lupo e l'Agnello, eccetera eccetera, ed ebbe un grandissimo successo in Francia. Pierre Ducane, Ducane del 1941, quindi oggi fa 85 anni, è stato uno dei più controversi autori di una dieta alimentare per dimagrire, che è stata seguita da milioni e milioni di persone in tutto il mondo, che privilegiava le proteine, quindi la carne, i prosciutti e quelle cose lì. Bisognava fare un periodo di proteine per preparare il corpo a dimagrire, quindi niente pasta, niente pane, niente di niente, solo carne. Marty Feldman, ragazzi, Frankenstein Junior, il lupo ululà, il castello ululì, è la frase che ha identificato Marty Feldman nel mondo. Era nato l'8 luglio del 1934. Oggi Donatella Rettore, ciao Donatella, è del 1955, 71 anni,
quanto tempo abbiamo passato insieme quando lei era venuta a lavorare ad Antenna 3 alla fine degli anni 70, era copresentatrice in una trasmissione di Rick e Gian, erano i tempi di Cobra, Splendido Splendente. E poi Nelson Rockefeller, nato nel 1908, figlio di papà. In America c'è ancora la frase che dice ricco come un Rockefeller. Il papà ebbe l'intuizione alla fine dell'Ottocento di investire nei pozzi di petrolio e quindi si ritrovò con la Standard Oil, e con l'avvento dell'automobile è diventato uno dei 3 o 4 uomini più ricchi del mondo. Il figlio, che non era bravo, Nelson, che non era bravo a scuola, però era uno vivace e dalla mente sveglia, si buttò in affari, in politica. Lui voleva diventare presidente degli Stati Uniti d'America, venne sempre bastonato da Richard Nixon e riuscì però a diventare, con Gerald Ford, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Non ne aveva bisogno, ma era per esulare da quella sua ricchezza incredibile che la famiglia Rockefeller ha ancora oggi. Il Rockefeller Center a New York è un'istituzione. Va bene, mambo. Allora mambo, sì. Mambo, mambo, mambo, mambo. Luca Panama.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: L'orchestra di Federica Cocco, ma canta Alex Villani, che è il suo, come si dice, è il suo, quello lì. Resta qui. Non andar via, resta qui.

La Federica Cocco, intanto la bella notizia, sono arrivati i risultati dei miei esami e sono buoni, quindi anche quest'anno l'ho scafata, per cui festeggio con il cinecalendario. Cinecalendario, qual è il film abbinato a oggi? L'8 di luglio, il film è The Idea for You, The Idea of You, basato sull'omonimo romanzo di Robin Lee. The Idea of You racconta di Solène Marchand, una madre quarantenne gallerista affermata di Los Angeles, la cui vita cambia quando accompagna la figlia adolescente a un festival musicale. Qui incontra Hayes Campbell, il giovane frontman di una delle boy band più famose al mondo, gli August Moon, la luna d'agosto. Hayes, fascinoso e dotato di una maturità inattesa, si invaghisce di Solène, la mamma, dando inizio a una relazione tanto passionale quanto improbabile. L'8 luglio è il giorno in cui, in un momento turbolento della loro relazione, Solène riceve in regalo un quadro da Hayes e c'è un bigliettino scritto a mano che reca la data 8 luglio, ed è per questo che il film, visto che c'è un riferimento ufficiale nel film, è abbinato all'8 luglio. Ma siccome questa trasmissione di oggi va in replica il 5 d'agosto e non vorrei che quelli del 5 d'agosto che stanno guardando la replica di questa trasmissione si sentissero menomati dal fatto che non c'è un riferimento del loro film, ve lo dico subito: il film abbinato al 5 d'agosto è Fa la cosa giusta di Spike Lee del 1989. L'italo-americano Sal Da Vinci gestisce abbiate pazienza, ma l'aria condizionata gestisce da anni una pizzeria insieme ai figli Vito e Pino nel quartiere di Brooklyn Bedford, popolato per la maggior parte da cittadini afroamericani. Per farla in fretta, nella giornata più calda dell'anno, appunto sabato 5 agosto 1989, la data si vede sul New York Post, che annuncia il record di temperatura, la vita della popolazione scorre rilmata da battibecchi, discussioni sul razzismo, piccoli incidenti, insomma tutto un fatto di costume nel film Fa la cosa giusta di Spike Lee del 1989, che è il film abbinato al 5 d'agosto. Abbiamo reso omaggio con il cinecalendario a oggi, 8 luglio, a quando andrà in replica il 5 d'agosto, e adesso i vinili di Casandena, l'ultimo di oggi. Una canzone, Everywhere, ovunque, dei Fleetwood Mac. È una canzone del 1987 che nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone occupa il 31esimo posto. È diventata non famosissima, ma è piaciuta ai critici, ai giudici, a quelli che le hanno segnato questo 31esimo posto nella prima classifica, che risale a quasi 30 anni fa, della rivista Rolling Stone, e però venne scelta, pensa te, dalla società di telefonia mobile britannica, la 3, che c'è anche in Italia, per essere la sua colonna sonora. Everywhere, ovunque, 1987, i Fleetwood Mac.

Viva! Sì, stavamo discutendo col Cinghia, giustamente. Questa è la prima classifica e io ho scelto proprio la prima per vedere poi le differenze quando vi passerò l'ultima, perché ci sono un sacco di cambiamenti nell'ultima classifica della rivista Rolling Stone. Lui dice: io non so come hanno scelto queste canzoni, c'erano degli amici, a te cosa piace? Quella lì, a te? Quella là, va bene, dai, mettiamo quella lì, perché su certi gusti non sono molto d'accordo. Comunque era Everywhere dei Fleetwood Mac, ovunque. Ma andiamo su una bella donna, andiamo su una bella voce, andiamo su un omaggio a tutte le donne che stanno guardando ed ascoltando Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Il simbolo dell'amore, il simbolo della bellezza, Venere della Sonia Mo.

a questa vitania la Venere della Sonia Mori. Allora, ne ho solo tre di accadde oggi, l'8 di luglio. Nel 1889, durante l'ultimo incontro di campionato di pugilato a mani nude, perché allora erano veri uomini, John Sullivan batte Jake Kilrain dopo 75 round. Si sono menati a mani nude per 75 round e oggi dopo 10 sono lì che non stanno più in piedi. Quelli erano maschi che affrontavano la vita a mani nude e con tutta la loro macciosità. Nel 1919 in Italia nasce l'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini. Un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo statuto sociale decretandone ufficialmente la Costituzione. Ed infine, nel 1996, 30 anni fa oggi, il girl group britannico Spice Girls pubblica il proprio singolo di debutto che sbaracca il mondo, Wannabe. E ogni tanto si rincontrano, fanno finta di rimettersi insieme, ma si sono piazzate tutte bene. C'è quella con il Beckham, la Victoria, che non è messa male, ma 30 anni fa oggi cantavano per la prima volta la loro Wannabe. E adesso una canzone che è il quinto vintage di oggi. Quando uscì, per noi ragazzini di 13-14 anni all'epoca, perché siamo nel 1959, fu l'apoteosi. Avevamo anche noi il nostro Elvis Presley, avevamo anche noi il nostro idolo del rock. Lui, Adriano Celentano, ragazzo del 38, che nel 59, quindi aveva 21 anni, lanciò

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Per quelli a cui piace la montagna, perché d'estate anche la montagna soprattutto è più fresca, almeno se vai a 1700-1800 metri dormi con la copertina, anche se giù ci sono 38 gradi.

Olè! Era Madonnina degli Alpini di Marco e il Clan. Allora, siamo in gran finale, 12:51. Siamo all'ultimo vintage di oggi. Una canzone che nel 1993, tanto siamo 33 gradi, ve l'ho detto, arriveremo a 36-37 qui in collina nel Monferrato oggi pomeriggio. Nel 1993 questa canzone arrivò seconda a Sanremo Novità. Quell'anno vinse la Pausini con La Solitudine, ma lei, Gerardina Trovato, arrivò seconda. Ora, Gerardina Trovato ha una storia musicale intensissima. Pensate che cominciò a 3 anni partecipando alle selezioni dello Zecchino d'Oro e arrivando in finale allo Zecchino d'Oro. Poi, man mano è rimasta nel mondo della canzone, a lei è sempre piaciuto cantare, ballare, divertirsi, e è una ragazza del 67, quindi quest'anno ne fa 59. Nel 1993 appunto arrivò seconda Sanremo Novità con Non ho più la mia città. Bravissima, perché oltre ad essere una polistrumentista è brava anche come intensità di emotiva, Gerardina Trovato.

Gerardina. Gerardina, trovato. Non ho più la mia città, 1993, e andiamo in grande conclusione di trasmissione di oggi con una bella Blue Spanish Eyes, questi occhi spagnoli blu, come ce li interpretano Romeo e Cooper Fisa. Cos'è, un valzer? Un tango? Un tango?

Ciao Ettore Cinghia, avevo richiesto una canzone di Carlo Santana, ma non sarà in scaletta. Grazie lo stesso, Mauro da Savona. Sì, non è in scaletta, siamo in fine trasmissione, quindi ti garantisco che non è in scaletta. Vediamo se la mettiamo domani o meno. Allora, su questa Blue Spanish Eyes di Romeo e Cooper Fisa, che sta per Cooperativa Fisarmonica, quindi non si deve dire Cooper Fisa, ma Cooper Fisa, Cooperativa Fisarmonica, termina la trasmissione di oggi. Ciao Cinghia, sì, sto guardando i secondi. A domani, come sempre, dalle 11 alle 13 con Canzone Senza Frontiere Summer Edition da Ettore Andena. Grazie dell'ascolto, a domani.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno, preoccupata la Turchia. Ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
5: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia a Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa, turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni

0: con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchini.
1: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario. Contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
3: Allora andiamo con un bel brano.
4: Di libertà.
3: Quel brano di Eros.
5: Lo sai, Ramazzotti, questo lo conosciamo tutti, signori. Vai. Le belle canzoni italiane, continuiamo.

0: le fisarmoniche fanno anche questo, dal valzer, dal moderno fino alla bachata, sole e luna.
1: Vai! Pronti, eh? Vai, vai!

0: venite qua sotto, venite qua. Cosa fate lì tutti? Io vi ho fatto la doccia, tu vi hai fatto la doccia?
1: Sì, io sì. Ragazzi, no, penso tutti.
0: Venite qua vicino, cosa fate lì? Avete paura? Io voglio sentirvi vicini. Mi sento un po' solo così. Andiamo con il cha-cha!
1: Vai, vai! Ma che meraviglia!

0: fatemi sentire! Grande, grande pensiera. E pensate che è il 25 aprile. Sono tutti con le, si può dire, con le palle al sole a prendere i primi caldi, e invece noi siamo qua a sudare come... Cosa dice? Non è d'accordo lei? Non al mare? Stiamo qua a prendere caldo come se fossimo al mare. C'è il sole della musica. C'era il grande maestro Casadei che diceva la musica solare. E noi stasera anche noi la musica solare. Vi portiamo nei grandi successi degli anni 60.
1: Vai!
0: Pronti? Vai!

0: qualche anno.
1: E allora, signori, torniamo nella tradizione. Lei la cantava così, la nostra Mina, la Filanda.
0: Vai!
2: Claro che sì!
0: Andiamo, andiamo!

0: una storia intorcinata.
1: E un po' di pizzica la ballate, eh? Un po' di pizzica, un po' di pizzichella.
0: Sì?
1: Sì, no, no, sì. La...
0: Vai,
1: vado,
0: vai, vai, vado, ci dico.
1: Vai con la pizzichella, vai, vai, vai.
0: Forza donne! Hey!

0: E allora, signore, signori, signori, prima di tornare alle tradizioni, una bella canzone.
1: La sì.
0: Nostra Laura, chiedere un applauso, guardate, vino buono e nella botte piccola un applauso alla nostra Laura Rognoni.
1: Grazie, gentilissimi, grazie, grazie.
0: E quindi dedichiamo a lei questo momento, una bella canzone dolce dolce prima di tornare a ballo liscio con La casa del
1: Vai.
0: Sole.
1: Vai.

0: Non ho sentito. Cosa è successo? C'era l'applauso un po' spento, aspetta. Non vi è piaciuta? Non vi è piaciuta?
1: Grazie, che gentili, intanto io rifiatavo il segreto. Grazie, grazie di cuore a tutti voi.
0: Allora signori, torniamo alla tradizione, le famose canzoni. Una bella mazurka subito alla piemontese, la fisarmonica del nostro Chicco, così.

0: nostre fisarmoniche.
1: E adesso parto io. Se vi piace bene, se la ballate bene, se no ascoltatela, perché lui la suonava alla grande. Era Carlo Venturi e il suo brano di punta era Anna.
0: Andiamo! Ritmo ben diavolato, dedicatissimo a tutte le Anne!

0: Chicco, Anna.
1: Grazie signori, grazie. Ci voleva un po' di sprint e un bel tango dalla fisarmonica del nostro Chicco. Grazie ancora ai vostri applausi, sicuramente, signori, rigorosamente con il cuore per voi, con le nostre fisarmoniche. Grazie, grazie a tutti voi, veramente. Vai.
0: Grazie.

0: Kiko, a voi!
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
1: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Prosegue la fase stabile anticiclonica sull'Italia, con ancora una giornata di giovedì caratterizzata dal sole pressoché ovunque, qualche velatura di passaggio, qualche annuvolamento in più lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Potrà dar luogo a qualche breve e isolato temporale di calore al pomeriggio sulle vette montuose più elevate. Al nord, lieve rientro di correnti più umide orientali, dunque temperature in leggera diminuzione nelle massime, ma pur sempre elevate, intorno ai 35-36 gradi, così come anche al centro, valori in aumento anche al sud, dunque le temperature saranno sopra media pressoché su tutta Italia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio e siete ad Energia Contagiosa, tutta l'energia che serve per affrontare questa giornata. Al microfono il vostro Alo, in regia come sempre il nostro Max Quarti, in questo mercoledì 8 luglio che guarda un po', è anche la giornata internazionale del videogioco, quindi se vi volete concedere quella partita alla Play che aspettate un po' di fare o quello che è, oggi è proprio il giorno giusto. Videogioco sotto ogni forma, alla fine col cellulare bene o male c'ho sempre un giochino che va, no? Cresce, fa, monta, disfa, ormai vanno anche avanti in automatico, in remoto, tu devi solo raccogliere le risorse, quindi i giochi bene o male fanno sempre parte, no, del nostro mondo, i videogiochi nello specifico. Ben vengano, oggi sono un po' ancora frastornato dai festeggiamenti di ieri in famiglia, giustamente, con le bimbe che mi hanno fatto il regalo, mi hanno portato la torta, che bello ogni tanto farsi coccolare, bene così, adesso coccolo io voi, o meglio vi coccoliamo noi con tutta la nostra musica e con una bellissima puntata che come sempre ci vedrà attraversare l'Italia attraverso meravigliose feste, eventi, tradizioni e chi più ne ha più ne metta. Benvenuti ad Energia Contagiosa, buon mercoledì a tutti.

E ben ritrovati a tutti quanti sulle frequenze di Radio Liscio. Cominciamo ufficialmente le nostre due orette insieme qua con energia contagiosa, con il sottoscritto, il vostro Alo fa cose, mi trovate così su Instagram e su TikTok, e il nostro Max Quarti in regia. Allora, intanto voglio cominciare con un applauso a questa bella iniziativa che si tiene a Bibione, dove anche i non vedenti possono andare in bicicletta grazie a un tour che si chiama Riding in the Dark. Praticamente è un'iniziativa che si sono inventati da queste parti, no? Quindi si viene accompagnati in tandem da una guida esperta, si viaggia sulle due ruote e si scopre la natura in modo multisensoriale lungo la spiaggia veneta, si ascolta il suono delle onde che si infrangono sulla battigia, il profumo della pineta, insomma una bellissima esperienza dedicata purtroppo a chi non può vedere ma che può fruire di questi luoghi attraverso tutti gli altri sensi. E quindi siete ancora in tempo, perché se siete da quelle parti ce n'è una il 14, 21 e 28 luglio, poi ancora 4, 12, 18 e 25 agosto e ancora 1 e 8 settembre, con ritrovo 15 minuti prima della partenza. La prenotazione è obbligatoria, però la partecipazione è gratuita, quindi insomma se vi interessa cercate questo Riding in the Dark in quel di Bibione ed è una bellissima occasione. Eccola, tra le occasioni che ci vengono offerte oggi però ce ne sono anche altre molto gustose, come la 45esima sagra della Tinca al Forno in quel di Clusane, che sta in provincia di Bergamo. Poi ce ne andremo in Liguria in due feste, tutte e due in provincia di La Spezia. La prima è la 14esima festa della Trebbiatura a Sarzana, e poi ce ne andremo alla sagra del Crocsetto e dell'Asado, questa a Scurtabò, è una frazione di Varese e Ligure, sempre da quelle parti. E poi concluderemo in Piemonte, in provincia di Cuneo, con una bella doppietta, il Good Wine di Neviglie e la Fera della Tonda di Costigliole Saluzzo. Quindi anche oggi un bel viaggio, un bel menù e tante belle cose da scoprire. Tra pochissimo qua sulle frequenze di Radio Liscio.

Rica da Cervia ci dà il buongiorno con una bellissima fotografia al 331-335-6565, splendida foto del mare, grazie mille Rica. Ci scrive che ci ascolta sempre e che sta godendosi le ferie, beata te cara mia, goditi quel posto meraviglioso. Abbiamo anche un'altra fotografia, questa volta ci arriva da un campeggio in quel di Desenzano del Garda, ce la manda Antonio, evidentemente in giro col camper con la famiglia, dice vi stiamo ascoltando, grazie mille come sempre delle vostre fotografie e qua e sui social network i vostri messaggi, insomma condividete con noi la vostra estate qua su Radio Liscio, che ci piace vedere dove siete, anche sui social network, e poi vi ricondividiamo. Va bene, allora come promesso andiamo alla prima tappa di oggi, una festa molto bella che si tiene in quel di Clusane in provincia di Brescia, da non confondersi con Clusone che sta invece in provincia di Bergamo, e questa festa è la 45esima edizione della Sagra della Tinca al Forno. Wow! Siamo giusto appunto sulle splendide sponde del lago d'Iseo e si tiene questa sagra al sapor d'acqua dolce, la Sagra della Tinca, che è dedicata ovviamente a uno dei piatti più emblematici della cucina bresciana, ovvero la tinca al forno con polenta preparata secondo la ricetta tradizionale, con ripieno di pane, formaggio, spezie e un tocco di burro. Qua è la regina della festa. I ristoranti del paese, le trattorie e gli stand allestiti lungo le vie del centro propongono questo piatto simbolo accanto ad altri sapori tipici del lago e della Franciacorta. L'atmosfera qui è molto bella, con i riflessi suggestivi del lago al tramonto, della musica dal vivo e di tutte un po' le iniziative che coinvolgono grandi e piccini attorno a questo gustosissimo prodotto che celebra anche un territorio. Non puoi voi mettere questo sfondo meraviglioso. È proprio un piatto simbolo, è una preparazione che è memoria del lago, diciamo così. La troverete anche nei tutti i vari ristoranti associati. Diciamo che il menù ufficiale comprende tinca al forno con polenta, dessert, caffè, acqua minerale e mezza bottiglia di vino al prezzo di 28 euro a persona. Quindi questo è quello che è consigliato, che troverete poi anche all'interno dei vari locali. Tutta la manifestazione è promossa dall'OTC Clusane, l'associazione degli operatori turistici clusanesi, nati proprio con l'obiettivo di valorizzare questa meravigliosa tinca al forno con polenta, specialità storica e simbolo dell'intera identità gastronomica di questo meraviglioso territorio. Quindi insomma, ricapitolando e poi chiudo e saluto la bellissima Clusane, se avete voglia di una meravigliosa tappa sulle sponde del lago d'Iseo, gustandovi questa primizia, gustandovi un po' anche tutte le iniziative che ci sono in giro, questo è il posto giusto per voi. 45esima sagra della tinca al forno. Buon appetito cari, buon appetito, un romantico appetito.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back. In questo periodo di ferie, che giustamente non fate altro che sottolineare con i vostri messaggi, dei quali io sempre vi ringrazio, al 331-335-6565, mi fanno un po' rosicare, però vi invidio parecchio, ma arrivo anch'io ad agosto, arrivo. Tra l'altro chiuderò i battenti per un mese ad agosto, quindi insomma tra un pochino è anche tempo di salutarci per la pausa estiva, ma solo per ricaricare le batterie, perché poi qua a settembre ricomincia un casino che non finisce mai. Va bene, parleremo. Comunque stavo dicendo, vacanziere che cerchi, vacanza che trovi, no? Ci sono quelli che cercano l'avventura, chi i posti fashion, e chi invece cerca dei luoghi sicuri, tranquilli, in un'epoca di profonde mutazioni geopolitiche. Ecco che la Global Peace Index, redatta ogni anno dall'Institute for Economics and Peace, fotografa una situazione legata proprio alla pianificazione della vacanza in ricerca dei paesi più sicuri, quelli più tranquilli, quelli proprio dove insomma non vogliamo avere problemi di nessun tipo. E quindi l'Europa centro-occidentale si riafferma come la regione più sicura del pianeta, però non c'è l'Italia che si piazza al 35esimo posto, mi viene da ridere per non piangere. La classifica valuta 163 paesi attraverso indicatori quantitativi e qualitativi tra sicurezza interna, conflitti, militarizzazione, ed ecco qua i 10 posti più sicuri al mondo dove fare le ferie. Comincio dal nono posto, anzi dal decimo, che è la Finlandia. Altissima qualità della vita e pace sociale, però una noia, io ci sono stato in Finlandia, la sera chiude tutto presto, vabbè. Il Giappone, riconosciuto globalmente per il profondo rispetto sociale e l'efficienza dei servizi, avrei detto anche un pochettino più in su, forse tutte quelle centrali nucleari abbassano un po' il livello di sicurezza. Singapore si conferma lo stato più sicuro dell'Asia per le sue leggi severe e l'ordine pubblico impeccabile. Il Portogallo, settimo posto, per atmosfera rilassata, forse senso civico e sicurezza personale, ci vanno anche molti pensionati. L'Austria, sesto posto, bassa criminalità e stabilità politica. L'Irlanda perde qualche posizione, ma rimane una destinazione molto accogliente, però anche molto cara. L'Irlanda è salita molto di prezzo. La Slovenia, quarto posto, in costante crescita in termini di tranquillità e stabilità. Terzo posto per la Svizzera, la sua storica neutralità fa la differenza. Secondo posto per la Nuova Zelanda, e vabbè, è un posto anche bello isolato la Nuova Zelanda, poi molto brullo anche da raggiungere, comunque sia forte isolamento geografico e straordinaria coesione sociale. E al primo posto l'Islanda, che mantiene il primato grazie all'assenza di un esercito permanente e al bassissimo tasso di criminalità. Quindi insomma, cari, se cercate una vacanza sicura al 100%, l'Islanda potrebbe essere il posto giusto per voi. Poi alla fine può sempre capitare una botta di sfiga, non è che, però insomma sta classifica una mano ce la dà, hai capito? Buone vacanze, che siano sicure, che siano matterelle, che siano folli, insomma l'importante è che siano vacanze. A tra poco.

un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ci scrive Nunzia al 331-335-6565, bellissimo, ci manda una fotografia delle fontane di Villa d'Este, quel di Tivoli, io neanche sapevo dell'esistenza di questo posto meraviglioso, guarda un po', noi oggi giornata in questo posto qui, ci scrive e poi mi manda il link, bello bello, vedi, un'altra tappa, grazie anche per questi consigli che ci date, se passate da quelle parti, molto caruccia. Se invece siete questo weekend in Liguria, in provincia di La Spezia, dalle parti di Sarzana, eccola che arrivano le feste che vi propongo io, la prima proprio a Sarzana, 14ª festa della Trebbiatura. Esattamente a San Lazzaro, siamo nell'entroterra spezzino, questa festa della Trebbiatura del grano. Lego riporta in vita i gesti, i ritmi della campagna di un tempo, una manifestazione che rievoca le antiche operazioni di raccolta e lavorazione del grano, mostrando macchinari storici e tecniche tradizionali che raccontano la vita contadina ligure. Accanto a queste dimostrazioni trovano poi spazio stand gastronomici con piatti semplici e prodotti locali, mercatini e momenti di convivialità, quindi una bella festa per scoprire proprio tutto il mondo agricolo che sta da queste parti, ripeto, a San Lazzaro, vicino a Sarzana. L'evento tra l'altro prevede tutta una serie di dimostrazioni con tutti gli esperti agricoltori, no? Che mostreranno in diretta il funzionamento delle vecchie macchine trebbiatrici, spiegando ogni fase del processo, la separazione dei chicchi dalla paglia. Anche in provincia di Pavia ho assistito spesso a queste manifestazioni, e poi un'esperienza gastronomica completa con tanti stand con prodotti semplici ma genuini e buonissimi, come la focaccia col formaggio, le trofie al pesto, la farinata, i panigacci e tutti gli altri piatti, insomma, realizzati con i migliori prodotti dello spezzino. Oh, questa festa va avanti fino al 19 di luglio, quindi vi invito proprio la loro pagina Facebook poi per tutti quanti i dettagli. Un'altra festa che si tiene sempre da quelle parti lì è la sagra del crocchetto e dell'asado. Allora, per scoprire di cosa stiamo parlando, dobbiamo recarci a Scurtabò, che non sapevo nemmeno che esistesse, ma è una frazione di questo comune che si chiama Varese Ligure, e qui proprio prende vita questa sagra, un evento che omaggia una delle paste più affascinanti e identitarie del territorio, proprio il crocchetto, un presidio slow food. Praticamente è una piccola opera d'arte, veramente, perché è forgiata con cura, leggo, dalle mani esperte delle sciure del paese, che sono custodi della tradizione. Sembra che ci mettano un timbro su questa piastra, no? Infatti ogni crocchetto nasce da un antico rito, una sfoglia di pasta all'uovo viene tagliata in dischi e poi impressa con uno stampo di legno intagliato, ecco, vedi, infatti, che lascia su ogni pezzo un disegno decorativo o una scritta, simbolo di buon augurio e appartenenza. Lo stampo viene tramandato di generazione in generazione, rendendo ogni famiglia custode di un'impronta unica. Hai capito? Ma che bella tradizione, ma che se non ci vai in questi posti non sai neanche che esistono queste cose qua. E quindi potrete assistere proprio alla preparazione dei crocchetti in diretta e gustarli nei loro abbinamenti più classici, con sugo di noci, burro e salvia, oppure con condimenti a base di funghi e formaggi locali. E poi altri piatti liguri, vabbè, non possono assolutamente mancare in questo scenario. E tra l'altro, siori e siori, sabato sera chi suona? Chi c'è? Matteo Bensi con tutta la sua orchestra a partire dalle ore 21, quindi si balla alla grandissima con Matteo e poi si va avanti con il DJ set con DJ Turley. Molto bene, cari. Allora vi ripeto questa doppietta di eventi nello spezzino, il primo a Sarzana, 14ª festa della Trebbiatura, e l'altro a Scutarbò, Varese lì, sagra del crocchetto e dell'asado. Buon appetito, cari! Mamma, che meraviglia! Che bel weekend che arriverà!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Lo ha una sola casa e questa casa è Radio Liscio e siete tutti invitati a far festa con noi in ogni luogo voi siate attraverso la nostra app, portate tutta la nostra musica, tutte le nostre orchestre sempre con voi e se volete vivere del tempo assieme alle nostre orchestre potete farlo anche grazie a Viaggi e Cultura, il nostro partner che mette a disposizione per voi delle splendide vacanze e in crociera e in alcuni villaggi meravigliosi in giro per il mondo insieme ai vostri artisti preferiti e quindi su viaggiecultura.it trovate tutte le info anche su questa bella iniziativa. Questo mondo di Radio Liscio è in continua evoluzione, è il Summer Tour, è le novità, scaricate l'app, veniteci a trovare sui social network, vi aspettiamo lì. E adesso le notizie, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura una notizia di poco fa: tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgo Rose. Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di due persone, sembra si tratti di madre e figlio. Altre due persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento ci fu un'identica deflagrazione che allora provocò 3 vittime. Il vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, spiegano i vertici del regime islamico. E il leader della NATO, Rutte, prova a blandire Trump, definendo assolutamente necessario tale attacco e ricordando che gli alleati europei hanno fatto la loro parte offrendo le basi per 5.000 voli militari americani. Lo scontro transatlantico si aggrava sulle mire rilanciate dal capo della Casa Bianca sulla Groenlandia. Serve a noi, non a loro, spiega. Pronti a difenderne ogni centimetro, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. E gli europei ora puntano a una maggiore autonomia sulle armi, sul tavolo un piano da 50 miliardi proposto dal premier britannico Starmer. E interviene anche Israele: il nostro esercito è pronto a qualsiasi sviluppo in Iran, abbiamo lo stesso livello di allerta di ieri e del giorno precedente, lo ha dichiarato una fonte militare israeliana. Se ci sarà chiesto di intervenire in offesa o in difesa, siamo pronti, ha aggiunto la fonte. Shock a Palermo, dove un medico della ASP, l'azienda sanitaria provinciale, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito questa mattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento, segno della tensione sociale che si vive nella nostra città, commenta la CISL di Palermo. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno, buongiorno di nuovo, ben ritrovati nella seconda ora di Energia Contagiosa. Un abbraccione anche a tutti gli amici che ci stanno scrivendo su Facebook e stanno commentando anche la puntata. Grazie a tutti carissimi, ci vediamo poi sempre lì sulle nostre pagine, Alo fa cose, le chiacchierate continuano anche da quelle parti. Allora, volevo riaprire, prima di andare agli ultimi eventi che mi sono segnato per oggi, con questa notizia che per chi si deve recare a Sydney, ovviamente a partire dal 2026, quindi c'è ancora tempo, però è una bella notizia perché fino ad ora per andare in Australia partendo dall'Europa bisognava fare una tappa obbligata o dalle parti di Dubai oppure a Singapore. Io per esempio, quando mi sono sposato, ho fatto il viaggio di nozze proprio in Australia, un viaggio letteralmente estenuante perché è un viaggio veramente lunghissimo, però grazie a Qantas ora con 22 ore si potrà andare da Sydney a Londra e viceversa a partire da ottobre 2027 senza scali. Questa è una bella cosa, perché poi sono anche tante le persone che ci vanno per lavoro ed è davvero una rogna, però finalmente andremo a toglierci sto sbatti. I biglietti potranno essere acquistati da febbraio 2027, non sono assolutamente economici, ma questo ve lo potete immaginare, perché è un nuovo Airbus con un serbatoio supplementare da 20.000 litri per poter coprire distanze oltre i 16.000 km e restare in volo fino a 22 ore. Questi aerei saranno 12 e avranno solo 238 posti, in modo da offrire a bordo il massimo comfort, perché oggettivamente un volo di 22 ore devi star comodo, perché sennò è un disastro. Sono previste per ogni volo 6 suite di first class, 52 di business, 40 posti di premium economy e 140 di economy. Molto carina, prevista sul volo anche una well-being zone per sgranchirsi le gambe, fare stretching e intrattenersi a bordo. Pensate, questa è una curiosità, che la prima rotta della Qantas che collegava Sydney e Londra risale al 1947. Questo viaggio durava 4 giorni con 7 scali a Darwin, Singapore, Calcutta, Karachi, Cairo, Castel Benito

e Roma. Pensate in 80 anni com'è cambiato tutto, come ci siamo evoluti, e mi viene da pensare a chissà cosa ancora ci riserva questo futuro, che veramente alle volte tecnologicamente, vedendo quanto ci voleva prima e quanto ci vuole adesso, beh, insomma, fa anche abbastanza sorridere. Va bene, cari, l'Australia è più vicina, non può che farmi piacere la cosa, mi piacerebbe programmare di tornarci. Certo che 22 ore sono sempre 22 ore, un bel viaggio.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. La nostra puntata scorre via liscia, liscia come un olio, come una crema, verso i prossimi eventi che mi sono segnato qua da raccontarvi, che ci portano nella meravigliosa provincia di Cuneo, quindi Savassandir in Piemonte, cominciando da Neviglie, dove vado a raccontarvi la 22esima edizione di Good Wine, che prenderà vita giusto appunto in questo fine settimana. Andrà avanti da sabato fino a lunedì. Siamo tra le colline delle Langhe, tra i filari ordinati e cantine in pietra, e questa Neviglie ospita Good Wine, che ovviamente è una manifestazione che unisce la cultura del vino alla convivialità di un intero paese. È molto più di una degustazione. L'ego è un viaggio nel gusto, nella tradizione vitivinicola e nella bellezza del paesaggio. E quindi per le vie del borgo incontrerete questi magnifici produttori e vignaioli che accolgono i visitatori con gustosi calici di Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, accompagnando il tutto con quell'accoglienza tipica piemontese, fatta di salumi artigianali, formaggi a latte crudo, focacce, dolci locali. Insomma, sto percorso gastronomico meraviglioso, dove poi in mezzo c'è anche musica, arte, mostre, incontri con esperti del settore, ci sono gruppi itineranti che fanno musica, quindi molto molto bello, un posto proprio perfetto dove la qualità dei prodotti e l'accoglienza piemontese si uniscono per gustarsi del tempo slow, del tempo lento, no? Con panorami da guardare, tante belle chiacchiere da fare. Una bella festa elegante e genuina in quel di Neviglie, provincia di Cuneo. 22esima edizione di Good Wine. Ma non ho finito qua, perché adesso mi trasferisco a celebrare un altro frutto meraviglioso dell'estate. Cos'era? Ieri parlavamo di una festa dedicata alla pesca, i persec, ecco. Questa invece è dedicata all'albicocca, la tonda, fera della tonda, Costigliole, Saluzzo, anche questo in provincia di Cuneo. Allora, intanto è un evento dedicato appunto a questo rinomato prodotto del territorio, ed è una varietà, quella proposta, coltivata nelle colline del Saluzzese, già dal XIX secolo, apprezzata per il suo sapore unico e la sua alta qualità. Durante la festa la via Vittorio Veneto si anima grazie alla fiera mercato di produttori agricoli e artigiani che offrono una varietà di prodotti locali non indifferente, intrattenimento anche per tutta la famiglia, ci sono danze, mostre d'arte, animazioni, insomma sì, lo scopo è quello di rendere la giornata ricca un po' per tutte le età. Inoltre gli appassionati di storia e arte potranno approfittare dell'apertura dei castelli di Costigliole, tra cui Palazzo Sariod della Tour, Palazzo Giriodi e il Castello Rosso e il Castlot Albi, aperti giusto appunto per l'occasione. L'albicocca tonda di Costigliole, appunto la tonda, oltre ad essere una delizia, è anche una fonte primaria di vitamina A, mi dicono, e potassio. Il profumato frutto viene utilizzato anche nelle pregiate trasformazioni artigianali come purè, succhi, bel succo all'albicocca. È un grande classico, però trovarlo lì fresco, fatto al momento, deve essere un'altra roba. Frutti interi sciroppati, anche perfetti per la pasticceria. Conosciuta localmente come Armugnon, questa albicocca rappresenta un vero e proprio tesoro gastronomico del Piemonte, e la fera della tonda è il momento perfetto per apprezzarla e gustarla in quel di Costigliole Saluzzo, che va al paio con Good Wine di Neviglie appena raccontato. E vabbè, insomma, buongiorno Cuneo, ci eri mancata, direi che sei arrivata a presentarti così alla grandissima.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

rieccoci insieme carissimi, ho terminato le tappe, tra poco le ripercorreremo una per una nel nostro riassuntone di fine puntata naturalmente, però prima di tutto questo volevo portarvi a Ningbo nella provincia di Zhejiang. Siamo in Cina e qua si è svolta una manifestazione un po' particolare che ha coinvolto circa 2000 cinesi tra adulti e bambini nel partecipare a una gara molto insolita che ve la racconto perché è diventata virale nei social. Praticamente la sfida si intitolava "Ruba un boccone di Pao Fan". Un po' riporta le cose scolastiche, no? Quando dei tic che rubavi la merendina da mangiare di nascosto senza essere scoperti o sgridati dal proprio insegnante, ed ecco che lo scopo era proprio quello: mangiare senza farsi beccare. Quindi dentro il centro commerciale è stata proprio ricostruita una classe con i banchi allineati e la campanella, e c'era anche un insegnante che vigilava sui concorrenti. La competizione è avvenuta in vari tempi, da circa 10 minuti l'uno. I concorrenti sbocconcellavano, diciamo così, tutti nascosti, te immagino da riempirsi la bocca, un po' come la scena di Fantozzi: tu mancia, no, non è vero, ecco, più o meno una cosa del genere. E quindi lo scopo era mangiarsi sta porzione di Pao Fan, che è un piatto tradizionale a base di riso e brodo. La cosa che fa ridere è che ha vinto uno che lì manco ci voleva essere. Sto tizio che insomma passava di lì, si è iscritto, hai capito? E niente, è stato bravissimo, non si è fatto beccare. Il premio era un chicco di riso d'oro da un grammo, pari a 180 euro, no? È stato vinto dopo 9 ore appunto da quest'uomo di 31 anni che era lì per comprare i pannolini del bambino. Vabbè dai, carina come cosa, noi potremmo rifarla in stile fantozziano, magari con quella scena appunto tradizionale di cui parlavamo prima. Vabbè, i cinesi ogni tanto c'hanno queste iniziative simpatiche, questa a me è piaciuta. Poi loro sai che devono lavorare sempre veloci, quindi sta cosa di mangiare senza farsi sgamare per me ce l'hanno anche un po' nel DNA. Noi invece mangiamo facendoci vedere belli ricchi a boccate, proprio chomp chomp alle feste dove andiamo, e tra un po' ci rivediamo tutte quelle che vi ho proposto oggi.

E allora, se si dice che il mercoledì è un po' il giro di boa della settimana, no? Quello che ci traghetta verso il weekend, benissimo, perché le feste di oggi sono state davvero un bocconcino dietro l'altro. E allora andiamo a rivederci tutti gli eventi che stanno per scatenarsi in questo fine settimana, che sono stati protagonisti della nostra puntata di oggi. Una puntata che è cominciata in quel di Clusane, in provincia di Brescia, dove c'è la 45esima sagra della Tinca al Forno. Un piatto super tradizionale servito con la polenta, tanto fa fresco, no, in questi giorni, che però insomma viene proposto e un po' in giro per il paese e un po' nei ristoranti della zona. Un piatto gustosissimo, morbido dentro la tinca con quella crosticina intorno, poi insomma un abbinamento meraviglioso da gustarsi fronte lago di Iseo guardando il panorama magari in buona compagnia. Eccola, poi da qui ce ne siamo andati in provincia di La Spezia, prima a Sarzana, dove c'è una festa contadina molto bella, la 14esima festa della Trebbiatura, evento legato ovviamente a tutta la cultura, giusto appunto, contadina, come dicevo, del territorio, con esposizione di macchinari d'epoca, lavorazioni e poi musica tradizionale, buon cibo ligure, insomma non manca niente. Così come non manca niente sempre in provincia di La Spezia, a Varese Ligure, esattamente a Scurtabò, che è una frazione, alla sagra del croxetto e dell'asado. Sto croxetto è una pasta, una specie di disco dove, leggevamo, viene inciso proprio un simbolo attraverso un mattarello in legno, ogni famiglia al suo viene tramandato e vi servono queste due specialità, il croxetto e l'asado, due cose diverse ma che insieme evidentemente stanno molto bene in questa combo. Però dovete andare appunto in quel di Scurtabò alla sagra del croxetto e dell'asado. E per concludere, siamo stati anche in Piemonte, prima a Neviglie, dove c'è Good Wine, 22esima edizione, dove in questo bel borghetto, in questo paese, trovate tanti stand, tante tappe gastronomiche e tanta musica del territorio, eccetera eccetera. E invece, se poi volete il dolce, o meglio la frutta dolce, vi potete recare a Castiglione Saluzzo, sempre in provincia di Cuneo, per la Fera della Tonda, dedicata all'albicocca, gustosa, perfetta per l'estate, altro frutto simbolo che qua trova la sua massima espressione. Hai capito quante belle feste che ci sono in giro? E molte altre ne arriveranno tra domani e dopodomani, perché questo weekend sarà senza ombra di dubbio bellissimo, caldo ma bellissimo.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Le jeux sont faits, le rien ne va plus. Carissimi, siamo giunti al termine anche per oggi, in questa bellissima puntata, in questo mercoledì 8 luglio, che vi ricordo essere la giornata internazionale dedicata al videogioco. Quindi stasera, mogli, lasciate fare una bella partita alla PlayStation o viceversa, perché magari in casa l'appassionata di videogiochi è lei, perché oggi chi ama i videogame se li deve godere. Mi spiace, questo è, mettetevi il cuore in pace. Voi invece tutti quanti potete godervi la giornata che continua qua sulle frequenze di Radio Liscio. Stanno arrivando tutti quanti i miei colleghi e poi sta arrivando una vagonata di musica tutta per voi, tutta selezionata per fare questo giro meraviglioso per l'Italia anche attraverso le note delle nostre orchestre. L'appuntamento per tutti quanti noi è sempre qua domani dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, con energia contagiosa in compagnia del sottoscritto, il vostro Alo, e del nostro Max Quarti in regia, che alza le sue manone e vi manda tanti tanti baci. Ciao cari, buona giornata, buon proseguimento, sempre e solo qua su Radio Liscio. A domani, ciao.
1: Radio Liscio,
2: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump, nel punto stampa, il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rosa, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno tre le città da bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. È tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: pantani. Roi de Paris, Monsieur Pantani, merci.
1: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: nel ristorante avevamo anche sala da ballo. E quindi io fin da bambino, quando c'era l'orchestra, io mi sedevo lì sul palco a guardare l'orchestra, e la mia prima passione è stata la batteria. Non il canto, ma la batteria. E allora i miei primi regali di Natale erano le batterie a giocattolo, e lei era contenta che io suonavo, e poi mi ha comprato, per dire, non c'era ancora il karaoke, però il microfono per cantare sulle canzoni, perché vedeva che mi piaceva. Mi ha sempre, diciamo, accompagnato, ecco.
1: Che bello, che grande anche la mamma, mamma mia. Ma tu allora hai preso un po' più da lei o un pochino di tutte e due?
0: Un po' di tutte e due, perché io la mia passione era la ristorazione. Io ho fatto la scuola alberghiera, mi sono diplomato alla scuola alberghiera, ho preso una borsa di studio, e praticamente quando mi sono diplomato, essendo uscito primo della scuola, mi hanno detto di potevo scegliere l'hotel dove andare a lavorare. No. E addirittura loro, il direttore della scuola fa: uè, ti mando a Miami, ti mando all'Hilton di Miami. E io ho detto: no direttore, troppo lontano da mia mamma. Perché io ero molto mammone, avevo già solo lei, e quindi ero molto mammone. E allora mi diceva: bene, allora. E sono stato a lavorare a Camogli, che è vicino a Portofino, in un grande hotel 5 stelle lusso. È stata un'esperienza bellissima, perché ho avuto la possibilità di confrontarmi con personaggi veramente importanti, dallo spettacolo alla politica, agli imprenditori. Cioè, io ho clienti come Agnelli, Montezemolo, i calciatori, tutte le squadre di Serie A venivano lì. E quindi è stata una bellissima esperienza che ho fatto per 3 anni. E poi comunque sentivo ancora la distanza da mia mamma, e mi sono avvicinato in un grand hotel in provincia di Asti, perché io sono originario della provincia di Asti. Uh-huh. E allora mi sono avvicinato a casa, così viaggiavo, andavo avanti e indietro, e la musica, diciamo che è arrivata un po' per caso. È stato un colpo di fortuna, chiamalo come vuoi. Era l'epoca del karaoke di Fiorello. Ho partecipato anche a un karaoke di Fiorello, ma nel mio paese c'era una grandissima birreria. All'epoca erano gli anni 85-86, andava di moda le birrerie proprio in stile tirolese, così bellissima, tutta in legno. Nasce la moda del karaoke e fanno il karaoke in questa birreria. E io andavo sempre a cantare, logicamente.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche per gli arbitri è tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro. Come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
2: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoni. Sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il Mondiale. Sapete benissimo qual è il ruolo dell'UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

via radio, via televisione, per vivere insieme il nostro appuntamento con Melodia Italiana, un viaggio nelle canzoni da ballo, un viaggio nelle canzoni generazionali e un viaggio anche nelle corde vocali e quelle consonanti con l'ausilio della chitarra, quando è il momento di pescare, o meglio quando pescheremo la carta dell'appunto della canzone acustica. Salutiamo il nostro Marco Sasso e Tolcigna che ci guida con la massima prudenza in questo mercoledì 8 di luglio, e salutiamo anche coloro che ci sentono oggi ma anche poi prossimamente il 5 di agosto, quando questa puntata andrà in replica, quindi avremo modo di riascoltare due volte questa giornata, quindi la vivremo doppiamente. 331-335-6565 per interagire con noi attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp, per chi volesse raggiungerci così telematicamente può farlo con questo numero in sovraimpressione per quanto riguarda le televisioni in collegamento, ma il 331-335-6565 da memorizzare a memoria per coloro che ci seguono in radio e anche su Alexa. Partiamo subito con la prima carta, poi andremo anche a vedere che giornata festeggiamo quest'oggi, cosa si celebra di importante, ma prima spazio alla musica. Generazione X, un'altra vita, un altro amore, e il titolo della canzone, la voce di Christian. A te la linea.

di pentimento e della riconciliazione, quando poi uno si rende conto degli errori avvenuti, ma solitamente sempre dopo. Era il 1982 e in quell'anno del 1982 andiamo a curiosare durante il Giro d'Italia, che questa notizia non la sapevo, gli ho buttato un occhio, il ciclista francese Bernard Hinault, dovrebbe pronunciarsi così, non c'è la R moscia, quindi dovrebbe essere abbastanza esatta la pronuncia, soprannominato il Tasso per il suo carattere un po' scontroso, vinse la corsa tra le polemiche e gli appassionati italiani furiosi per il suo atteggiamento, questo modo di fare e per la rivalità con i corridori appunto di casa noi italiani, lo bersagliarono lungo le strade di montagna con un fitto lancio di uova fresche e farina, trasformando alcune tappe in una bizzarra battaglia culinaria. Ovviamente c'è uno che pedala, che stai gareggiando, che ti lancia le uova, diciamo che non è cosa tanto simpatica e tanto bella, però questo accadeva nel 1982, mentre invece oggi 8 di luglio è la giornata internazionale del mar Mediterraneo, istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salvaguardia del mare nostrum, perché è proprio nostrum, ce lo sentiamo tutto, no? Nostrum dal latinum, la ricorrenza appunto richiama l'attenzione sulle minacce ambientali, sull'inquinamento e sulla tutela dell'immensa biodiversità di questo bacino che è il nostro mar Mediterraneo, dove spesso facciamo anche delle crociere un po' di qua e un po' di là. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione dell'orchestra da ballo contemporanea con una canzone nuova scritta da Mario Bellovino, si intitola Fotografie e la balliamo a tempo di tango appassionato. Prego regia.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Fotografie Mario Bellovino, con anche questo bel video in cui abbiamo visionato le foto in bianco e nero, perché all'inizio le foto prima di quella colore erano in bianco e nero ed è davvero, caratterizzano proprio un'epoca quando sfogliamo le foto in bianco e nero. Ci domandiamo, ma mia nonna bisnonna che capelli, che colore aveva i capelli, no? Perché ovviamente uno li vede scuri, poi magari in realtà era bionda, c'erano queste leggere differenze di grigio, allora uno poteva intracapire che magari non era proprio un castano scuro, ma magari era un biondo chiarissimo. Bello bello questa canzone, anche a tempo di tango appassionato. Oggi 8 di luglio, siamo prossimi, siamo a metà settimana, però stiamo già buttando un po' un occhio a quello che sarà il weekend. Questo sabato alla Pescheria di Valdengo ci sarà Pinuccia Cerri con tutta l'orchestra per continuare a ballare, e mentre invece per quanto riguarda l'appuntamento Admin Tour, che quest'estate saremo un po' in giro per tutto il Piemonte con la partecipazione di Aido, quindi la sfida della musica italiana con la musica straniera, con il sottoscritto e la Simona Sorbara che difende la musica straniera, faremo tappa alla Reggia di Venaria, proprio alla Sala Diana. So che c'è ancora qualche posto disponibile per chi volesse unirsi, e parleremo ovviamente all'interno dello spettacolo di donazione di cellule staminali e anche di organi, tematiche un po' non tanto belle, ma quando le andiamo a conoscere andiamo a comprendere quello che potremmo far davvero tutti quanti insieme. Quindi questi sono gli appuntamenti prossimi, e ce ne saranno poi tanti altri, e la settimana prossima inizierà anche la tappa due settimane alla festa di Sant'Anna a Drubiaglio, una frazione di Avigliana, un evento molto bello che raggruppa un sacco di interessanti giochi per i bambini, serate da ballo, serate no gastronomiche, camminate, davvero un due settimane pienissime. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. E che cosa ci cantiamo quest'oggi? Abbiamo ascoltato fotografie, e tante volte le fotografie, pensate che viaggio mentale facciamo. Marco, sei pronto a mettere un effetto di suoni qualsiasi che ti viene? Allora, abbiamo ascoltato fotografie, le fotografie si incollano sugli album, e allora abbiamo pensato ai collage.

canzone dei Col, già hai sparato i colpi, li ho sentiti, ho sentito il caricatore. Però beh, la fotografia collage, perché si usa la collage. Altra carta, altra, meno male che non ci sono le munizioni. Ah, sono le foto. Ah, sembrava per il rumore del caricatore delle munizioni. Invece no, era il rumore delle foto. Generazione silenziosa, meraviglioso, meraviglioso il bene di una donna. Domenico Modugno in partenza.

La terza età, canzone di Pietro, di Roberto Polisano. Sto dicendo Pietro Grassi, in realtà invece è Roberto Polisano. Io ho anche il nome davanti, questo lo diciamo per gli amici che ci seguono da casa in totale verità. Ma se uno non legge quello che c'è scritto, perché stavo pensando alla terza età, no? Come interpretare questo titolo, che potrebbe essere: la prima età è quando studiamo, poi la seconda età è quando lavoriamo, la terza età è quando siamo in pensione, oppure magari la prima età è quando siamo bambini, la seconda età quando siamo genitori, la terza età quando siamo nonni. Questo titolo davvero ci ha aperto le meningi, e davvero una canzone molto bella, appunto, bravo Roberto Polisano. Mentre prima abbiamo ascoltato la canzone del Mimmo Nazionale, meraviglioso, 1968, e in quell'anno entriamo in un fatto che ci sta rifacendo rivivere un po' lo stesso periodo sportivo, perché stiamo vivendo i mondiali. Mentre ai tempi, nel 68, pensate un po', ci fu la partita lì con l'Italia in semifinale e l'Unione Sovietica, finì a reti inviolate. Ai tempi non c'erano né i supplementari né i calci di rigore, quindi c'era l'arbitro che chiamava i capitani nel proprio spogliatoio, prendeva la monetina, la lanciava testa croce, quindi se vince la testa che ha scelto l'Italia passava l'Italia, se no passava l'Unione Sovietica. Fortunatamente vinse l'Italia e passò il turno con il lancio della monetina. Questo ricordo del 1968. Altra carta, altra canzone in arrivo. Generazione Millennials. Arriva Emma con Loredana Bertè. Che sogno incredibile. Già il titolo incuriosisce. Non vediamo l'ora di ascoltarla. Ecco, è partita. La sentiamo già inondare le onde, le frequenze. Che sogno incredibile.

Che sogno incredibile, Emma e Loredana Bertè con questo brano che ci riporta indietro al 2021, con il testo appunto che celebra la forza di indipendenza femminile, raccontando la capacità di rinascere dopo le delusioni, superare le avversità e continuare a lottare per i propri sogni senza scendere a compromessi. Quindi sempre combattere per i sogni, bella canzone. E in quell'anno ci fu un fatto simpatico a Sesto Fiorentino, con l'occasione che appunto Sesto Fiorentino si trova nelle prossimità vicine di Firenze. Salutiamo il nostro nonno Mimmo, che sappiamo essere sempre con noi in qualsiasi posto lui ci porta dietro, ci porta sul cellulare, si porta presso la televisione, si porta presso Alexa, si porta presso il computer, tutti i dispositivi. Un uomo, pensata, ha chiamato i carabinieri allarmato perché sentiva dei rumori sospetti e miagolì provenire da dentro un armadio, e dice: ho paura, cioè potrebbe essere pericoloso. Che cosa succede? Arriva la pattuglia, suonano il campanello, salgono, prendono un ascensore, uno va a piedi perché se uno rimaneva bloccato in ascensore c'era sempre l'altro. Non c'erano i ladri in casa, ma solo il gatto di famiglia che era rimasto accidentalmente chiuso nello stipo. Marco, se vuoi mettere delle risate per questo fatto, perché chiamare i carabinieri perché senti un miagolio dell'armadio e poi trovi che è il tuo gatto all'interno, secondo me è un po' una candid camera che poteva andare in onda. Ci colleghiamo ora invece con l'archeologia del liscio, che arriva puntuale puntualissima a metà del nostro viaggio musicale. È ancora lì il gatto, sentiamo il rumore del gatto che è ancora lì presente a Sesto Fiorentino. Quest'oggi un brano che è uno dei cia-cia-cia più belli da ballare. Se fossi un ballerino inizierei subito a scatenarmi. Ciliegi rosa nella versione dell'orchestra di Castellina Pasi. Un tuffo nel passato con l'archeologia del liscio.

0: signori, alla tromba.
1: Meravigliosa questa versione di Ciliegi Rosa, lo so, vi abbiamo visto, vi abbiamo sentito ballare questo brano, davvero un'esecuzione magistrale tratta da un live di una serata alla Cadelliccio, che è il tempio, è stato uno dei locali più importanti in tutta Italia, adesso sta attraversando un po' un momento particolare, ma speriamo che vada a finire a lieto fine, che si possa rilanciare, rivedere e non magari creare un centro commerciale. Altra carta, altra canzone, andiamo nella direzione della generazione delle canzoni acustiche, quindi rimaniamo con la chitarra e ci intoniamo una canzone del passato, una canzone che fa parte dell'album La Forza del Destino, scritta da Gioiozzo e Corrado Castellari, due grandi autori della musica italiana.

La forza del destino 2011, la storia si ripete. Tante volte vogliamo che le cose vadano in una maniera, poi vanno completamente in un'altra. Questa era davvero una bella storia di un ritrovamento, che quando le cose ricapitano. Davvero belle, grazie a Gioiozzo e a Corrado Castellari per avermi regalato questa canzone. Altra carta, altra generazione, arriva la generazione Baby Boomers. E qui è una bella giornata, anche se siamo all'8 di luglio, andremo in replica il 5 di agosto. Ci ascoltiamo ora, 29 settembre, degli Equipe 84.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

avvicinatevi alla radio, avvicinatevi alla televisione, c'è ancora da Roma, ci stava, è un caffè a quest'ora offerto da Paolo Tarantino con la caffettiera, ci stava davvero a pennello. Mentre prima abbiamo ascoltato 29 settembre, canzone di Lucio Battisti e Mogol del 66, un fatto simpatico che abbiamo così trovato è la partecipazione di Adriano Celentano a Sanremo con una delle sue canzoni più famose, Il ragazzo della Via Gluck, dove il brano venne clamorosamente eliminato dalla prima serata, ma quello che fece un po' discutere fu l'esibizione, perché il molleggiato, in preda all'emozione o per pura ribellione artistica, cantò per buona parte del tempo dando letteralmente le spalle alle giurie e al pubblico in sala. E questo ai tempi era un po' vista come una cosa strana, c'era una sorta di galateo, di bon ton, di modo di porsi, ma Adriano Celentano è sempre stato un po' alternativo, quindi davvero un momento bello da ricordare in quel 1966. Altra carta, altra canzone, che minuti volano quando siamo insieme, non ci rendiamo conto del tempo che passa fra una canzone, una chiacchiera, una notizia, un tuffo nel passato. Procediamo nella direzione della generazione X, arriva niente proprio di meno che un beniamino napoletano, Pino Daniele, con O Scarrafone, e ogni scarrafone o bella mamma sua. Era così il detto, Marco? L'ho detto giusto? Questa massima miliare.

Scarrafono, scarrafone, bella mamma soa. Contenuto nell'album Un uomo in blues del 1991, una canzone che parla di razzismo, migrazione e integrazione. Davvero un momento particolare, quello del 1991, grande Pino Daniele. E in quell'anno, pensate un po', secondo un curioso studio statistico chiamato Eurobarometro, cioè proprio europeo, analizzato da True Numbers, il 1991 è risultato storicamente l'anno in cui gli italiani si sono dichiarati più felici e soddisfatti della propria vita in assoluto. Ben il 19% si diceva molto soddisfatto. Quindi eravamo tutti contenti, ma lo siamo sempre, dobbiamo essere felici, perché poi la felicità è contagiosa, e se tu sei felice tutte le persone che hai intorno lo sono di conseguenza per osmosi ci trasmettiamo la felicità. Siamo giunti al termine, quindi siamo tristi perché dobbiamo salutarci, rinnovando l'appuntamento a domani, ringraziandovi tutti che siete stati con noi anche quest'oggi. E l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea con Roberta Cappelletti, Novella Vandi, Daniela Cavanna, la canzone La terra dei baci, dei baobà, no, la terra dei balocchi, la terra, perché vedo solo la B. Grazie a Marco Sasso e Tolcinghia, ci vediamo domani.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano, sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro, Antonello Lovato, davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E il nostro viaggio quotidiano sta per iniziare, il viaggio nella musica della tradizione, della cultura popolare, del Liscio di tutti i tempi. I più grandi successi delle orchestre italiane. Oggi partiamo con un classico, partiamo con Castellina Pasi e Il Vero Liscio, un valzer, Luci di Vienna e un tango.

Era l'orchestra Castellina Pasi, adesso è il momento di Ruggero Scandiuzzi per i prossimi due brani in scaletta oggi, Amore Amaro e Buio.

E questo era Buio di Ruggero Scandiuzzi. La storia di Romagna in pedana per i prossimi due pezzi, una polca Principessa e una mazurka Rosalia.

Rosalia era la storia di Romagna. È il momento dell'orchestra italiana Bagutti. Questa è sempre I simpatici italiani, la zona franca di Radio Liscio, quella in cui ascoltare i grandi successi del passato. Due brani in scaletta, Ciribiri coccole e Dolce veleno.

Dolce Veleno dell'orchestra italiana Baguti, un'incisione di qualche anno fa. È il momento di un live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025, Le voci di montagna. Ci propongono tre pezzi: Il cielo è una coperta ricamata, La cosa più bella e Le 11 ore.

questo era un estratto live dallo Sparone Folk Festival 2025. Abbiamo ascoltato le voci di Montagna che hanno aperto con Il cielo una coperta ricamata, poi un brano di Claudio Villa, La cosa più bella, e per finire Le 11 ore. È il momento di Gigi Chiappin, Piove e Io amo te.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. C'è ancora tempo con Patrizia Ceccarelli, in chiusura la Super Polka. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento domani, sempre qui su Radio Liscio, con i simpatici italiani.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, è successo oggi a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio trentenne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023, dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica, la procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autopsie. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di questa estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni, Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Frida e Diana che cadono in spalla. Paola ride e diventa più bella. Seduta qui al bar, le gambe lei mostra. E tutto intorno diventa una giostra. Si alza pian piano e si mette lo scialle. Paga il suo conto e mi volta le spalle. E senza voltarsi mi fa ciao con la mano. Vorrei chiamarla.

canta nel vento mangiando una mela. La vedo arrivare e lei è Manuela. Occhi di giada e un po' misteriosa. Balla nel sole vestita di rosa. Mi vede, si ferma, comincia a spogliarmi. Non so cosa fare, continua a toccarmi. Ma sono più bello mentre lei dice

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran, offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e il riferimento è qui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
1: E al termine del vertice NATO in Turchia, appunto, con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
3: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale, dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
1: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre 40 gradi. Nicola Compagnone.
4: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre 3 città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani, quindi, attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
1: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk. Ed è tutto per oggi. Buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di 3B Meteo. Un'altra giornata, quella di giovedì 9 luglio, sulla nostra penisola con l'anticiclone dominante, a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti. Ma locali disturbi si riattiveranno lungo l'Appennino, sono soprattutto i settori montuosi del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise e della Campania a risentirne. Ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci, dunque di breve durata. Gran caldo ancora intenso e fastidioso, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con i picchi più elevati anche prossimi ai 35-36 gradi, un caldo che si farà sentire anche nella notte all'alba e in alcune località non scenderemo al di sotto dei 26-27 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo un possibile cambiamento tra venerdì e sabato. Per saperne di più vi rimando alla nostra app 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, mercato super. La nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, mercato super. Buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: nel ristorante avevamo anche sala da ballo. E quindi io fin da bambino, quando c'era l'orchestra, io mi sedevo lì sul palco a guardare l'orchestra, e la mia prima passione è stata la batteria. Non il canto, ma la batteria. E allora i miei primi regali di Natale erano le batterie a giocattolo, e lei era contenta che io suonavo, e poi mi ha comprato, per dire, non c'era ancora il karaoke, però il microfono per cantare sulle canzoni, perché vedeva che mi piaceva. Mi ha sempre, diciamo, accompagnato, ecco.
1: Che bello, che grande anche la mamma, mamma mia. Ma tu allora hai preso un po' più da lei o un pochino di tutte e due?
0: Un po' di tutte e due, perché io la mia passione era la ristorazione. Io ho fatto la scuola alberghiera, mi sono diplomato alla scuola alberghiera, ho preso una borsa di studio, e praticamente quando mi sono diplomato, essendo uscito primo della scuola, mi hanno detto di potevo scegliere l'hotel dove andare a lavorare. No. E addirittura loro, il direttore della scuola, fa: uè, ti mando a Miami, ti mando all'Hilton di Miami. E io ho detto: no, no, direttore, troppo lontano da mia mamma. Perché io ero molto mammone, avevo già solo lei, e quindi ero molto mammone. E allora mi diceva: bene, allora. E sono stato a lavorare a Camogli, che è vicino a Portofino, in un grand hotel 5 stelle lusso. È stata un'esperienza bellissima, perché ho avuto la possibilità di confrontarmi con personaggi veramente importanti, dallo spettacolo alla politica, agli imprenditori. Cioè, io ho clienti come Agnelli, Montezemolo, i calciatori, tutte le squadre di Serie A venivano lì, e quindi è stata una bellissima esperienza che ho fatto per 3 anni. E poi comunque sentivo ancora la distanza da mia mamma, e mi sono avvicinato in un grand hotel in provincia di Asti, perché io sono originario della provincia di Asti. Uh-huh. E allora mi sono avvicinato a casa, così viaggiavo, andavo avanti e indietro, e la musica, diciamo che è arrivata un po' per caso. È stato, sì, un colpo di fortuna, chiamalo come vuoi. Era l'epoca del karaoke di Fiorello. Vabbè, ho partecipato anche a un karaoke di Fiorello, ma nel mio paese c'era una grandissima birreria. All'epoca erano gli anni 85-86, andava di moda le birrerie proprio in stile tirolese, così bellissima, tutta in legno. Nasce la moda del karaoke e fanno il karaoke in questa birreria. E io andavo sempre a cantare, logicamente.
2: Le 11

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.